Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:23.
2: Music Clock,
3: se te va, Digital Radio,
2: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio ti arriva il nostro grazie.

0: BC Radio, comunichi di più.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energineering porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o lo oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.

L'abilità tipica dei brasiliani di trasformare qualsiasi musica, dal pop al rock al jazz, qualsiasi cosa, in bossa nova. È il caso di Wanda Sá, che insomma è un personaggio nel panorama brasiliano piuttosto importante. Pensate che ha collaborato con personaggi come Marcos Valle, come Edu Lobo, che tra le altre cose è stato suo marito per tanti anni, per una trentina d'anni se non mi ricordo male. Si è trasferita negli Stati Uniti con lui ed è per quello che per un lungo periodo è rimasta silente, per 13 anni circa, poi ha ricominciato ritornando in Brasile e poi nel 2011 ritornando un'altra volta negli States proprio con Marcos Valle. Lei ha collaborato tra le altre cose anche con Sergio Mendes e Katia Scham. Era un personaggio che insomma ha iniziato a suonare la chitarra a 13 anni, pensate un po', studiando con Roberto Menescal, quindi insomma direi che ha avuto un'ottima educazione musicale. Questa era Love is in the Air, con una visione molto molto brasileira. Allora, noi invece dal Brasile ci spostiamo nell'estremo nord dell'Europa, esattamente in Islanda, per andare a beccare Lofey. Lofey è un altro personaggio, una giovane cantante islandese che ha 26 anni soltanto. Il nome Lofey viene dalla mitologia norrena, perché era uno dei personaggi della saga norrena, così i suoi genitori hanno ben pensato di darle un nome che richiamasse le sue antiche origini. È nata a Reykjavik, ha fatto direi un grande successo negli ultimi 3-4 anni e noi andiamo ad ascoltarci proprio uno dei brani migliore a mio parere di Lofey, che è Haunted.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

La voce di Whitney Houston, inconfondibile, ma qui in un remake molto interessante di Bossart Ensemble e Adele, I Wanna Dance With Somebody, era il titolo, se lo ricordate sicuramente. E noi passiamo invece a questa francesina, che poi in realtà è delle Isole Comore originaria. Lei ha vinto anche diversi concorsi come modella, pensate un po', prima di mettersi a cantare, e devo dire che poi ci è riuscita anche molto bene. Si chiama Imani, che in Swahili è un nome riferito a un personaggio dell'arabo importante, nel senso che il significato di Imani è fede o speranza in arabo, correggetemi se sbaglio. Imani ci presenta questo brano che è Where Have You Been? Dove sei stato?

Una reprise surprise, dopo 20 anni ricompare questa Memories, Waldeck con Patrizia Ferrara. Abbiamo imparato a conoscere Patrizia Ferrara, nata da genitori, lui siciliano, lei austriaca, ma ormai residente in Austria da tempo, quindi lei è nata e cresciuta in Austria. Ha avuto un grande successo nel mondo jazz, specialmente nel mondo jazz nord europeo, dove si è spesso esibita in compagnia proprio di Waldeck. E allora noi lasciamo Patrizia Ferrara in Waldeck e direi che lasciamo anche il posto, come si suol dire qui in radio, perché siamo arrivati all'ultimo brano del nostro Ladies Man di quest'oggi. E per l'ultimo brano io vi propongo Berenice van der. Siamo andati in Olanda in questo caso con questo gruppo che si chiama Wicked Jazz Connection. E il brano si intitola Patience, pazienza, è finita così. Da Franz Di Maggio è tutto, come sempre il mio più sentito grazie per averci ascoltato. Take care of you and happy music on Ladies Man.

0: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nato da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 3:04.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi i frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
2: Sono le 3:09.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello

0: preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Riano Flaminio e di Castelnuovo di Porto in direzione Fano. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa all'altezza dello svincolo di Città Ducale in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Quale tregua? 9 mesi dopo l'annuncio del cessate il fuoco, a Gaza non esiste ancora alcun luogo sicuro per i palestinesi. Lo dice l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha documentato la morte di almeno 57 persone nell'ultima settimana. Un salasso continuo, diesel e benzina oltre i 2 euro per le famiglie, aumenti record. Il servizio è di Giuseppe Manzo.
4: Sempre più cari i costi dei carburanti, con il diesel ormai ovunque sopra i 2 euro al litro e la benzina che ha superato in autostrada la stessa soglia. Un salasso per i cittadini costretti a fare conti con aumenti per costi diretti e indiretti sui pieni di carburante e per il trasporto su gomma, che riguarda in Italia oltre 86% delle merci. Per il consumatore ha rivisto le stime sull'impatto per le famiglie, con aumenti pari a circa 300 euro complessivi annui. L'associazione chiede al governo di reintrodurre opportuni tagli sulle accise.
3: Brutto segnale. Il Movimento Cristiano Lavoratori di Roma critica lo smantellamento delle tensostrutture nate per il Giubileo per accogliere le persone senza fissa dimora, soprattutto in questo periodo di caldo e disagi. Il Giubileo, spiegano, e il suo profondo significato spirituale non possono ridursi a un progetto a termine. Body no body, a Torino l'iniziativa selezionata da Con i Bambini, che nasce con l'obiettivo di esplorare il corpo non solo come dimensione fisica, ma come luogo di identità, emozioni e relazioni. Ascoltiamo Lea Iandiorio del progetto Scuola e Comunità.
5: Il progetto nasce con un obiettivo preciso: contrastare la segregazione scolastica e rafforzare il legame tra scuola e territorio. Costruiamo percorsi, attività, occasioni di incontro per i ragazzi, per i genitori e per il territorio. Ma lavoriamo anche su un altro piano, quello del racconto. Provare a cambiare la narrazione della scuola, restituirle valore, renderla visibile per quello che è davvero. Un luogo vivo, un luogo che tiene insieme le persone.
3: Vergognoso disguido, la nazionale italiana di Power Chair Football si è vista negare l'imbarco sul volo EasyJet per Glasgow in vista di un torneo internazionale per via della doppia carrozzina da gioco e da mobilità quotidiana da imbarcare. Il presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, ha commentato: negare l'imbarco agli atleti e agli ausili con cui essi vivono e gareggiano significa negare la loro stessa autonomia.

0: mia identità. E infine la cultura, l'invenzione nel terzo settore, è il libro di Sebastiano Citroni che invita a guardare da vicino le pratiche del lavoro sociale per cogliere la capacità trasformativa che il terzo settore esprime. Edizioni Il Mulino. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
1: From 7 bar FM / diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7 bar.fm / alter radio Algo Day.
3: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
1: From 7ba.fm / alter radio Algo Day.
4: Benvenuti su Algo Day, grazie alla redazione di 7va.fm, un saluto a tutte le alte radio che ci trasmettono. Siamo al secondo e ultimo speciale Algo Day dedicato al Fuji Comics and Games, un evento a cui invitiamo tutti a partecipare perché è veramente da vivere, quindi vi aspettiamo a Fuji, un appuntamento quest'anno molto molto più ricco, ma ne parleremo tra poco proprio con gli organizzatori.

0: Allora, in questo speciale del Fuji Comics and Games, perché questa è la settimana del Fuji Comics and Games che verrà conclusa con il fine settimana meraviglioso a Fuji con questo evento, noi oggi ovviamente abbiamo gli organizzatori, no? E incontriamo Emanuele e Marto, che ovviamente poi c'è anche Simona, che è la moglie di Emanuele, che salutiamo, li abbiamo qui in collegamento telefonico. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come state? Siamo a rush siamo a rush finale. Come va?
2: La rush finale, hai detto benissimo. Una settimana dove tutto si concentra per fare le ultime cose. Comunque va bene, dai.
0: Va benissimo. Allora, ragazzi, intanto vorrei capire e far capire alle persone che ci ascoltano e a chi non ne sa proprio niente di cos'è un evento del genere, ecco, vi chiederei di spiegare che cos'è il Fuji Comics and Games.
2: Allora, beh, partiamo dalla parte romantica. Il Fuji Comics and Games è un tentativo di tornare bambini un po' tutti quanti e far dire ai bambini quello che abbiamo vissuto anche noi, la nostra epoca bambinesa, no? Che è un luogo dove ci sono cartoni animati, fumetti, videogiochi, gadget, tutta questa roba mista per far tornare il bambino che è noi e far vivere veramente i bambini di oggi quello che abbiamo vissuto noi. Che è complicato far capire a loro la tecnologia che li circonda, fargli capire cosa abbiamo vissuto davanti alla televisione, i cartoni animati di una volta, i disegni fatti a mano. E questo qua è un tentativo anche romantico, come dicevo prima, per far vivere queste cose ai bambini e soprattutto per noi per riviverli.
0: Quindi il Fuji Comics and Games dà questa opportunità di rivivere quello che abbiamo vissuto noi boomers, vabbè, un po' più giovani dei boomers.
2: Sì, dai.
0: Ok. E quindi fattivamente cos'è? È un villaggio, è un posto dove ci sono degli espositori che vendono, ecco, gadget di vario genere, ma non solo, giusto?
2: Sì, no, non è soltanto un mercatino, lo chiamo sempre mercatino ormai, le nuove fiere, è più un ritorno anche al passato delle fiere, cioè nel senso che sono degli incontri con degli artisti, gli artisti espongono le loro opere, infatti dentro l'ufficio della memoria ritroveremo l'artistalle dove pittori, scrittori, disegnatori stanno lì, espongono le loro opere e spiegano ai passanti quello che fanno. Questo è il vero incontro, il con, quello che è l'incontro tra l'artista e il fan, è l'essenza di quello che volevamo fare.
0: Ottimo, e ci siete riusciti, ci state riuscendo, perché dopo la prima, come si suol dire, buona la prima, questa è la seconda edizione che propone anche delle cose molto nuove, giusto?
2: Eh sì, la prima era in beta test, che è andata molto bene, quindi ha detto quest'anno allunghiamo il passo non di un passo, ma di 10 passi, e quindi sono tantissime novità, concerti, musical, la gara cosplay, la sfilata per i bambini sempre in cosplay, gara cosplay tra l'altro con ricchi premi che poi diremo dopo in caso, difficile trovare, sbanchiamo anche questa cosa.
0: Bene, DJ Marto, ti chiamo così,
1: Comandi.
0: Marcello De Felice ovviamente, per noi in radio DJ Marto, in quanto appunto sei speaker della radio con il tuo ormai famosissimo approccio ai Caraibi. Ma come hai incontrato Emanuele e come è nata l'idea di fare a Fuji il Fuji Comics and Games? Approccio ai Caraibi e i giochi e i fumetti, cosa c'entrano? Ce lo vuoi spiegare?
1: Allora, bisogna anzitutto premettere che il nostro caro Emanuele è un ex insegnante di danze caraibiche, quindi ecco già perché c'è stata una conoscenza antecedente, parliamo dei primi anni 2000. E lui, oltre a questo mestiere, è anche un videomaker,
0: sì,
1: e fa anche servizi fotografici di una certa rilevanza. Allora, che siccome io feci il primo evento di Approccio ai Caraibi, volevo che insomma la parte d'immagine fosse ben curata, e allora ho detto ma affidarmi un amico, perché no, e mi diede una mano con questo evento, se non fosse che poi mi chiese di dargli una mano per un evento a cui partecipava con i Ghostbusters Italia, e era una fiera appunto proprio del fumetto, dei videogiochi, di tutto ciò che riguardava il mondo nerd e non anche. Ebbi la fortuna di vedere questa situazione e pensai che Fuji era secondo me la location perfetta per queste cose, e glielo proposi così, la buttai lì per scherzo, lui invece l'ha presa sul serio, ecco quello che abbiamo creato.
0: e avete creato una cosa meravigliosa. Avete unito poi, tra l'altro, due mondi totalmente opposti, no? Il caraibico veramente, che mi sa di sognatore, no? E il mondo nerd, che invece è tutto un altro mondo, a tratti anche misterioso, oltre che fantastico.
1: Ma sai, appartengono entrambi al mondo dell'arte, della fantasia, del genio dell'essere umano, quindi la connessione c'è.

0: Allora, veniamo all'evento 25-26 di luglio quest'anno a Fiuggi, seconda edizione, Piazza Martiri di Nassiria. Cosa vogliamo dire ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano praticamente in tutta Italia? Com'è organizzato, com'è strutturato, come si accede a questo
1: villaggio? Allora, innanzitutto ci scusiamo se abbiamo tolto qualche parcheggio in più, perché quest'anno siamo quasi raddoppiati a livello di stand e caste artistici. Okay. Poi per il resto ci pensa Emanuele.
0: Vai Emanuele, a te.
2: Sì, no, come diceva Marcello, abbiamo dovuto implementare il numero di standisti per la richiesta che abbiamo avuto sia da parte del pubblico che degli standisti stessi, quindi comunque da 20 che l'anno scorso, 22, siamo passati a quasi 40.
0: Ottimo.
2: Quindi abbiamo avuto bisogno di più spazio. Quindi sì, scusate se dei parcheggi.
0: Ce ne sono di stand che invece non avete potuto accogliere per via dello spazio?
2: Abbiamo dovuto purtroppo dire parecchi no. Forse qualcuno, ultimamente anche di più, perché nel frattempo che aumentava l'hype sui social, tanti hanno chiesto tardivamente, ma noi già da aprile-maggio già avevamo sold out.
0: È un ottimo riscontro, quindi segno che la prima è andata bene, la seconda andrà benissimo, ma la terza... Ragazzi, che cosa ci proporrete per la terza? Possiamo spoilerare qualcosa?
1: Possiamo spoilerare che anzitutto dobbiamo ringraziare David De Santis per averci accordato la fiducia e tutta l'amministrazione comunale.
0: Esatto.
1: Questo perché non ci fossero stati loro, oggi non ci sarebbe più G-Comics and Game. Per il futuro ne parleremo sempre con loro, e se avranno piacere delle nostre idee, eccolo che lì le realizzeremo.
0: Ecco qui, vabbè, non spoileriamo niente, l'abbiamo capito, più
2: no,
0: ermetico di così.
2: Il calderone sta bollendo già, però nel momento non spoileriamo.
0: Per il momento godiamoci questo Fiuggi Comics and Games, seconda edizione, 25 e 26 luglio a Fiuggi. Ingresso, pagamento?
1: Assolutamente gratuito.
0: Gratuito, questa è la cosa che ci piace.
2: E ci teniamo che rimanga sempre così, sì.
0: Vabbè, tutti i riferimenti, c'è il sito. Diamoli un po', ci sono le pagine social.
1: All'ingresso troveranno anzitutto la cartina ben dettagliata di tutta la fiera.
0: Okay.
1: Più il programma sempre di tutta la fiera dei due giorni.
0: Quindi online dove vi troviamo per maggiori informazioni?
2: www.fiuggicomicsgames.com, senza la E insieme tra comics and games, quindi fiuggicomicsgames.com, là c'è tutto.
0: E quindi vi aspettiamo.
2: L'ingresso sarà dall'ingresso della vecchia stazioncina, quindi anche molto caratteristico per tenere sempre appunto Fiuggi al centro comunque del progetto.
3: Va bene, allora in chiusura i signori qui presenti, che sono gli organizzatori del Fiuggi Comics and Games, quindi Emanuele, Martò e c'è anche Simona che non è in voce però c'è tra gli organizzatori, come vogliamo chiudere? Avete altro da dire?
4: Sì, potrei aggiungere che Radio Centro Fiuggi non è una nostra semplice sostenitrice, bensì parte attiva del progetto, e abbiamo lasciato il finale proprio per ringraziarti esclusivamente per tutto quello che hai fatto in questi 2 anni che ci stai aiutando.
3: È sempre con piacere, ovviamente. Radio Centro Fiuggi è nostra, quindi noi possiamo usufruirne come vogliamo. Ragazzi, in bocca al lupo.
4: Capito, lei è chi da scoparti.
3: Non esagerate però, non esagerate. Va bene, allora, appuntamento a Fiuggi 25-26. Ciao ragazzi.
4: Ciao,
3: e soprattutto in bocca al lupo.
4: Piazza.
3: Soprattutto in bocca al lupo per questa seconda edizione.

0: Oggi di musica ne abbiamo ascoltata davvero poca. Abbiamo dedicato questo All Go Day all'evento di Fiuggi. Vi aspettiamo il 25 e il 26 luglio. La linea torna a 7va.fm. Chico Catenacci che ci raggiungerà ovviamente a Fiuggi e a tutte le radio che ci trasmettono. Da Consuelo è tutto.
1: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi andremo a esplorare un paio di ballad calde e graffianti. Per iniziare la puntata, un pezzo che unisce due vere e proprie icone della musica pop contemporanea, Ed Sheeran e Taylor Swift. Il titolo del brano è The Joker and the Queen. Ma prima di schiacciare il tasto play, come sempre facciamo due chiacchiere su questa collaborazione e sulle curiosità che la circondano, per gustarci poi meglio il brano. Questo pezzo, amici, è una ballata folk delicata guidata da un pianoforte che è stata pubblicata a febbraio del 2022, ma la versione originale era già presente nell'album Equals di Ed Sheeran dell'anno precedente, del 2021. Ma questa che ascoltiamo è il duetto con Taylor Swift, che aggiunge un'anima femminile, una prospettiva diversa alla storia. E la storia è quella di un'amicizia che dura da oltre 10 anni. Pensate un po', Ed e Taylor si sono incontrati e hanno registrato la loro prima canzone insieme, Everything Has Changed, nel lontano 2012. Questa collaborazione, la loro quarta in totale, è proprio un omaggio a quel legame speciale e al loro percorso artistico condiviso. Il cuore pulsante della canzone risiede nella metafora delle carte da gioco, un'idea semplice ma efficace. Ed si paragona al Joker, al Jolly, imprevedibile, mentre Taylor Swift ovviamente è la regina. Il testo esplora la vulnerabilità di chi si sente quasi indegno di un amore così grande, ma che trova nell'altra persona qualcuno che sa guardare oltre le apparenze e i successi o gli insuccessi, vedendo il vero valore di chi ha davanti. Ed ha rivelato che la canzone è dedicata però a sua moglie, Cherry Seaborn, che lo ha sempre accettato per quello che è realmente. E c'è di più. Il videoclip ufficiale è una vera e propria chicca per i fan delle due star. Riprende gli stessi identici attori bambini che interpretavano le versioni giovani di Ed e Taylor nel video di Everything Has Changed nel 2013, ed è un'idea geniale che mostra la loro storia d'amore che continua e si sviluppa 10 anni dopo, ora maggiorenni all'università. Un tocco di nostalgia che ha fatto impazzire i fan di entrambi gli artisti. Un brano intimo, sincero, carico di significato, perfetto per iniziare la nostra chiacchierata musicale. E ora stop, è il caso di ascoltarci Ed Sheeran e Taylor Swift, The Joker and the Queen.

0: Stai ascoltando Musical Chatter con Silvia Dini.
1: E rieccoci qui, amici di Musical Chatter, pronti per la seconda parte di questa puntata. Ora andiamo nel post-grunge dei primi anni 2000, una di quelle ballate rock potenti e dannatamente oneste che ti prendono allo stomaco. Sto parlando di Lips of an Angel, degli Hinder. La storia parte da una telefonata molto scomoda. Questo brano, uscito nel 2006, ha spaccato le classifiche, è arrivato terzo nella Billboard americana, è diventato un classico delle radio che mandano rock e pop. Ma perché ha funzionato così tanto? Perché racconta una storia che, diciamocelo, è capitata forse a tanti o a molti, soprattutto maschietti, perché la situazione che viene raccontata è una di quelle che un uomo non vorrebbe mai vivere. Sei a casa, stai provando ad andare avanti con la tua vita, hai una nuova ragazza e nel cuore della notte ti arriva quella telefonata. È la tua ex. La forza del pezzo sta proprio nell'onestà brutale del cantante Austin Winkler, che canta di sentirsi in trappola e te lo fa proprio percepire con la voce. È combattuto, si sente in colpa perché sta mentendo alla sua attuale compagna per rispondere a quella chiamata che riaccende vecchi, scomodi sentimenti. La frase simbolo, quella che ti rimane impressa, è: ho una fidanzata adesso, quasi a tempo pieno, ma non riesco a smettere di pensare a te. Un colpo al cuore, vero? Musicalmente, un mix perfetto di hard rock, pop rock, che unisce la potenza delle chitarre a una melodia super super super accessibile. Un mix esplosivo che ha funzionato alla grande, sia in quegli anni in cui è uscita, ma sia adesso. Un brano intenso che ci ricorda quanto siano complicate le relazioni umane e quanto sia difficile chiudere davvero certi capitoli. Beh, non sempre, ecco, non tutti, ma molto spesso capita. E allora, stop con le chiacchiere, è stato un piacere stare insieme per questa puntata. Vi do appuntamento ad una prossima puntata di sempre di chiacchiere e di musica. Spero che questa selezione vi sia piaciuta e adesso gustiamoci questa telefonata scomoda. Hinder, Lips of an Angel.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 3:53 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Sadikon, DJ.

super sabbiosa anche a granelli d'oro, perché insomma la Summer Edition di DJ K7 fa parlare molto di sé, è molto ascoltata anche perché dà anche le giuste chicche circa gli appuntamenti più ghiotti che vanno a colorare la nostra estate. Molto spesso si tratta di appuntamenti che addirittura si accavallano, peccato non poter essere dappertutto come vorremmo, però a parte le ruote larghe della nostra console c'è chi scorrà

0: essere già in linea pronto. Andrea, ci sei?
1: Sì, sì. Eccomi.
0: Eccoci qua. Ho 80 radio collegate per parlare dei nuovi Fab Four. Una volta c'erano i Beatles per il Quartetto Magico, adesso siete voi, che tra l'altro andate a rapirci Ekaterina, che è sempre in giro, Ekaterina DJ, che sarà da voi proprio per la serata del 24, giusto? E quindi al Vibe. Stiamo parlando di Costa Calabrese, che è chilometri e chilometri perché penisola nella penisola, però c'è un po' il derby tra la costa tirrenica, voi invece siete sullo Ionio, giusto? Perché stiamo parlando con la bellissima Cariati, questa località, insomma zona Rossano, zona cosa c'è lì poi dopo, anche tutta quanta la costa ionica.
1: Ciro Marina,
0: Europea. Ecco. Pensa che a Ciro Marina ho presentato due finali nazionali di un concorso di bellezza, quindi sono stato lì, mentre invece da ragazzino andavo sempre sulla costa tirrenica in Calabria. Sai che ci sono 21 chilometri di costa lucana e poi dopo subito inizia la Calabria. Però dobbiamo parlare di costa ionica e nemmeno tanto di geografia, perché insieme ad altri tre amici avete tirato fuori questo locale, per cui c'è molta attesa, sarà un'estate rovente. Parlaci del Vibe.
1: Siamo quattro amici che abbiamo deciso di fare questa serata. Poi abbiamo avuto l'occasione di conoscere la nostra Ekaterina, fantastica, quindi niente, abbiamo deciso di fare questa serata qua. E la location sarà una serata molto esplosiva.
0: Insomma, sicuramente ci sarà da divertirsi. Poi avete puntato sul personaggio giusto, perché è davvero scatenatissima, quindi sicuramente vedrai che darà del frizzo aggiunto. Tra l'altro bellissima location, a due passi dal mare, però con la piscina interna, ci sono i privé. Io ho sbirciato perché Eka mi ha mandato qualche immagine, quindi quindi so che state preparando davvero una situazione fantastica. Allora stai con noi un po' perché torneremo sull'argomento. Adesso però dobbiamo snocciolare, lo sai benissimo, anche i pezzi della classifica. La più alta new entry della settimana è firmata da Josh Becker con Poppy Bascom. Questa è My Place, direttamente zona 23.

0: E lo stiamo facendo con Andrea Tornelli, l'abbiamo detto in apertura, si tratta di un quartetto tutto all'attacco che giocherà questa partita importante del Vibe. Stiamo parlando di Cariati sulla costa ionica di Calabria, il 24 ci sarà la nostra Ekaterina DJ che continua a scorrazzare lungo e in largo per l'Italia e non solo, recente la sua puntata irresistibile a Miami, quindi ho beata lei sempre in giro. Però dobbiamo parlare di Cariati, dobbiamo parlare del Vibe. Allora, Andrea Tornelli è con noi in telefonica, ma non è da solo. Abbiamo detto che hai tre amici, salutiamoli. Chi sono?
1: Allora, Domenico Ciccopiedi, che è chi ha invitato Ekaterina, che farà un altro evento il 25, sembra, a Cariati. Massimo Parrilli e Stefano Fuoco.
0: Quattro punte, quattro attaccanti sbilanciati in avanti, sì, della difesa.
1: Siamo partiti in pressione.
0: La difesa non conta per queste cose estive, c'è bisogno di tanto ritmo, tutti quanti vogliono venire. Tra l'altro, un aneddoto particolare, no? Campeggiano dei manifesti con Eka, che è protagonista in uno dei suoi più riusciti scatti, quindi è, diciamo, più che interessante, intrigante, seduce parecchio perché ha tutta questa carica, quindi davvero state facendo notizie con questi manifesti che non passano inosservati. Diciamo che io da sempre la chiamo pericolo biondo, no, Eka? Quindi
1: infatti abbiamo messo un cartellone sulla strada, ci stanno chiamando di rimuoverlo per evitare incidenti.
0: Guarda che noi siamo schierati con le Motorosis, che sono ambasciatrici di guida sicura, quindi attenzione, no, a parte le battute, però ecco, sempre cautela sulla strada, però ecco, è chiaro che, anzi, diciamo che anche questo è un metodo, perché magari invita a rallentare il manifesto di Eka, perché uno, per guardarlo bene, almeno non ha eccesso di velocità. Ancora un disco e poi saremo sempre insieme ad Andrea Tornelli per tornare sulla anticipazione di quello che si può dire, su quelle che sono le novità dell'ultima ora, perché il countdown va verticoso verso il 24, serata con Ekaterina DJ al Vibe di Cariati, costa ionica calabrese. Eccoci qua in posizione numero 17. No, dobbiamo andare in zona dove? Da qualche parte dobbiamo andare, perché abbiamo, eccoci qua, è il momento di Ada Reina con Niente Panico. Eccola qui a tutto volume.

0: Ad Arena niente panico, ma noi abbiamo un po' di panico, più che panico vabbè, abbiamo l'attesa, perché da settimane parliamo di questa super trasferta di Ana e Caterina Lazza. Io continuo a chiamarla Ana, però diciamo perché ha questi due nomi, però è Caterina DJ, ormai questo è il suo nome ufficiale. E stiamo dicendo, lei che è nata come pescarese quando è arrivata in Italia, poi dopo è diventata genovese ligure, quindi chilogrammi di trenette al pesto, però adesso assaggerà tutte le piccantezze della Calabria, perché stiamo giocando su questo fatto qui, che insomma avrà questa super due giorni, questo mega weekend proprio a Cariati, Costa Ionica di Calabria. E naturalmente stiamo parlando con Andrea Tornelli, ma dovrebbe esserci con lui anche Domenico per un breve saluto. Domenico, ci sei?
1: Sì, salve a tutti.
0: E allora tu sei un po'
1: gli ascoltatori.
0: Tu sei un po' l'ideatore, no? Che hai fatto un po' da gancio, sei arrivato.
1: Allora, diciamo che l'ideatore siamo stati un po' tutti in una, diciamo, una serata, ci è venuta questa idea. Poi, diciamo, avendo il contatto di Ekaterina, diciamo, siamo andati a concludere questa serata e a organizzare il tutto.
0: Eh beh, una bellissima idea. Guarda, peccato che io sarò per la finale interregionale di Venere d'Europa, perché sennò addirittura avrei preso armi e bagagli e sarei venuto a sostegno, perché sicuramente ci sarà da divertirsi. E poi ricordiamolo, certo, il 25 certo. Centro storico, con questa riffa, con premi importanti offerti, sì, ai commercianti, perché lì avete un centro storico davvero interessante da visitare, soprattutto di sera, quindi d'estate c'è sempre molta,
1: sì,
0: vitalità.
1: Molto interessante, molto interessante.
0: E quindi,
1: comunque,
0: allora,
1: Francesco, ci sarà modo di venire, perché non sarà l'ultima serata che organizziamo, ce ne saranno altre sicuramente.
0: Benissimo, allora lo prendo come un invito, sicuramente continueremo a sentirci. Allora, ancora un disco, certo, e poi andremo a concludere la prima parte. Adesso ci spostiamo in zona 17 con qualcosa che sta benissimo a tema con quello che stiamo dicendo, perché la nostra Atuna ci propone un'estate ABB che, tradotto nella sua lingua asiatica, ricorre a un'estate d'amore. Estate ABB, quella che in qualche maniera avremo

0: sentita recentemente, era al festival in Lisbona, adesso si sposterà addirittura in Polonia, un'estate rovente anche lontana a volte dal mare, però pur di portare questo pezzo che è richiesto un po' dappertutto e che abbiamo avuto recentemente anche sul palco di Emozioni, ho avuto il piacere di presentarla io a Fiuggi. Però dobbiamo parlare di Cariati perché siamo insieme a Domenico ed Andrea, l'ho detto in apertura, c'è Andrea Tornelli che sul profilo di WhatsApp ha questo cerchiettino, no? Dove praticamente cavalchi una moto d'acqua, si è avvantaggiato perché mi sa che una volta si faceva lo sbigliettamento per le vie centrali oppure si lasciavano, no, i cartoncini, i flyer nei bar, così invece tu vai direttamente spiaggia su spiaggia perché con la motoslitta impieghi un attimo a dare notizie, sei più veloce, eviti il traffico, ma no. Ci sei, Andrea?
1: Via mare. Quindi siamo più avvantaggiati.
0: Vabbè, ovviamente si gioca. Tra l'altro, adesso basta chiacchiere, so che avete molto da fare. Mancano poche ore e sarà il momento di avere il Vibe in azione. Appuntamento da non mancare. Anche con qualche chilometro in più, consigliamo di raggiungere Cariati. È il 24 e il 25. Tutti i dettagli sui nostri profili. Attenzione, se andate su YouTube, vedete in descrizione tutti quanti i numeri da poter contattare per prenotare il vostro tavolo, fate in fretta perché grazie a Dio con l'attesa che c'è davvero è già quasi tutto pieno, però qualcosa c'è ancora e vedrete che faranno i salti mortali pur di accontentarvi e darvi il giusto risalto, perché so che siete un quartetto che dà molta importanza agli ospiti, no? Vengono trattati come amici coloro che vengono. E quindi Caterina mi ha parlato davvero benissimo di voi. Allora, alla prossima, e poi mandatemi almeno qualche fotina, qualche selfie,
1: certo,
0: qualche
1: cosa. Tutto, video, foto. Tutto. Prego. Intanto salutiamo tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo numerosi, che già siete in tanti.
0: Perfetto. Ciao, alla prossima, buon lavoro, ciao, alla ciao, prossima. Ciao. Amici d'estate, quelli più attivi, perché fa caldo, però chi ha voglia di fare organizza delle cose che sono davvero interessanti. E quindi è Caterina DJ in azione a Cariati. Adesso ci spostiamo ancora con musica italiana.

You are, potrei dire disco rimettiamolo, ma non abbiamo davvero tempo, perché quando abbiamo le ospitate dobbiamo correre come dei frenetici pazzi. Milky and David Guetta, posizione numero 5, del resto li ascolteremo in fase weekend con maggior attenzione, perché ci saranno le sette chiavi del ritmo come sempre.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 26 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
4: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime 4 regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
5: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4:37.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Su 16 Radio, DJ K presenta Non è la trap.

0: stanno facendo un censimento porta a porta. Si presentano in un appartamento, suona, questo gli apre la porta, fa: buongiorno, mi scusi, dobbiamo fare un censimento. Il suo nome? Fa: Adamo. Ah, bene. Il nome di sua moglie? Eva. Incredibile. C'è anche il serpente? Sì, un attimo.
1: Socerà, de onno!
2: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
3: Andiamo bene, proprio bene.

0: La moglie di un famoso macellaio, dopo qualche anno, riesce a entrare in un salotto di elite dove ci stanno le mogli di tutti i più ricchi di Roma. Insomma, una sera stanno tutte a chiacchierare sul divano mentre sorseggiano un tè. Una si alza e fa così: "Oh, non ci crederete, mio marito, da quando è stato a Parigi, tutte le volte che facciamo l'amore, adesso mi parla in francese. Mi dice mon chéri, boucheron, tutte frasi sexy. E amica, che bello, è proprio un gran romanticone." Un'altra si alza e fa: "E perché mio marito è andato a fare un corso una settimana in Spagna, quando è tornato, adesso quando facciamo l'amore parla sempre in spagnolo, querida, te quiero mucho, guapa mi corazón." E tutto, oddio che bello! A moglie del macellaio non sa che dire, salsa in piedi fa: "E che vedevo Dio? Mio marito ci ha mandato in Cina e quando fa amore mi parla in cinese." E tutte in cinese. "E che ti dice?" "E mi dice ciuscia qua, ciuscia là."
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 10 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Brasília.
1: JR Publicidade.
0: Se debate R Brasília.
1: JR Publicidade.
2: Gente, respeitando aqui os nossos 30 minutinhos, é pouquinho, né? Alô, Chico Cantenati, o cara do rock, hein? Um abraço a vocês todos aí, ouvindo a gente através da Gold Station. É a Gold Station Clube, é isso? E também através aí da 7Y FM. Respeitando aqui os nossos 30 minutinhos, pra não ficar muito longo, pra não cortar no meio aí, né? Não interromper a próxima programação. Nosso muito obrigado, nosso grande abraço aqui do João Rodrigues, aqui do Rio de Janeiro. Dizendo pra você sempre, viu? Bye bye, tchau, tchau. E não esquece não, hein? Quer ser feliz? Faça alguém feliz. Beijo no coração. Fui.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due minuti, un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
5: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Valeu! Love you!
1: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
2: Tra 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 5 e 53 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde per Next Generation, che ha tra l'altro tutta quanta una sua gamma cromatica particolare,

No Answer in zona 23, la più alta new entry della settimana, è firmata da Novel Lane. Al 20 un nuovo ingresso di 7 giorni fa, che dalla posizione 24 si porta in 20ª piazza. Allora, Amber Rose con questa sua sensualissima Silver Frame.

Posizione numero 8 più 2 sul rulino di marcia della decima piazza dove era 7 giorni fa. Si cambia ancora, ovviamente si va in quinta dove incontriamo le note numero 1 della scorsa settimana. E allora Coffee Halo arriva a Brenda James. Next

0: Sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 26 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona, e questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
5: Il GR politico.
6: Tensione altissima al Senato dopo il no della Giunta della Camera all'acquisizione delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, ora in carcere. La decisione ha scatenato la protesta delle opposizioni. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama, esponendo i cartelli fuori le chat. In aula è scoppiato un acceso parapiglia con il senatore di Fratelli d'Italia, Menia, che ha strappato i manifesti dei pentastellati. Durissimo anche il PD, che accusa Giorgia Meloni di coprire i propri compagni di partito. Oltre 1000 bodycam in dotazione al personale su treni e stazioni. È la nuova misura delle Ferrovie dello Stato per aumentare la sicurezza di passeggeri e dipendenti. I dispositivi, presentati durante una conferenza stampa a Stazione Termini, consentono di registrare video e audio o, nei casi più complicati, di lanciare un SOS che permette la geolocalizzazione dell'addetto alla sicurezza. Soddisfatti i ministri Piantedosi e Salvini, che evidenziano il calo di furti e aggressioni. L'obiettivo ora è potenziare la rete di controlli, portando l'organico a 1500 operatori sul territorio. L'Italia al centro del dialogo geopolitico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che Roma ospiterà a breve 2 vertici internazionali sul Medio Oriente. Il 28 e 29 luglio nella capitale la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a 2 Stati, Israele e Palestina. Successivamente il 4 agosto una nuova sessione di dialogo sul Libano. Durante un'audizione parlamentare, Tajani è tornato anche sull'escalation nel Golfo. Il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Via libera del Consiglio europeo alla nomina dell'italiano Carlo Comporti alla guida dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La scelta degli ambasciatori dei 27 Paesi membri deve essere ora confermata dal Parlamento europeo. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che parla di riconoscimento alla persona e all'Italia. L'ESMA, osserva, ricopre un ruolo strategico e in futuro è destinata a svilupparsi come consob europea. La scelta di Comporti, dice Giorgetti, conferma la ritrovata credibilità in Europa del nostro paese e del governo.
1: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, algo de.
2: From 7 bar, FM alter radio, algo de.
1: From 7 bar, punto FM barra alter radio, algo de.
7: From 7 bar, punto FM alter radio, algo de.
8: From 7ba.fm/alter radio, algo de.
9: Benvenuti su All Go Day, grazie alla redazione di 7va.fm, un saluto a tutte le altre radio che ci trasmettono. Siamo al secondo e ultimo speciale All Go Day dedicato al Fuji Comics and Games, un evento a cui invitiamo tutti a partecipare perché è veramente da vivere, quindi vi aspettiamo a Fuji, un appuntamento quest'anno molto molto più ricco, ma ne parleremo tra poco proprio con gli organizzatori.

0: Allora, in questo speciale del Fuji Comics and Games, perché questa è la settimana del Fuji Comics and Games che verrà conclusa con il fine settimana meraviglioso a Fuji con questo evento, noi oggi ovviamente abbiamo gli organizzatori, no? E incontriamo Emanuele e Marto, che ovviamente poi c'è anche Simona, che è la moglie di Emanuele, che salutiamo, li abbiamo qui in collegamento telefonico. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come state? Siamo al rush. Siamo al rush finale. Come va?
2: La rush finale, hai detto benissimo. Una settimana dove tutto si concentra per fare le ultime cose. Comunque va bene, dai.
0: Va benissimo. Allora, ragazzi, intanto vorrei capire e far capire alle persone che ci ascoltano e a chi non ne sa proprio niente di cos'è un evento del genere, ecco, vi chiederei di spiegare che cos'è il Fuji Comics and Games.
2: Allora, partiamo dalla parte romantica. Il Fuji Comics and Games è un tentativo di tornare bambini un po' tutti quanti e far dire ai bambini quello che abbiamo vissuto anche noi, la nostra epoca bambinesa, no? Che è un luogo dove ci sono cartoni animati, fumetti, videogiochi, gadget, tutta questa roba mista per far tornare il bambino che è noi e far vivere veramente i bambini di oggi quello che abbiamo vissuto noi. Che è complicato far capire a loro la tecnologia che li circonda, fargli capire cosa abbiamo vissuto davanti alla televisione, i cartoni animati di una volta, i disegni fatti a mano. E questo qua è un tentativo anche romantico, come dicevo prima, per far vivere queste cose ai bambini e soprattutto per noi per riviverli.
0: Quindi il Fuji Comics and Games dà questa opportunità di rivivere quello che abbiamo vissuto noi boomers, vabbè, un po' più giovani dei boomers,
2: sì,
0: ok? E quindi fattivamente cos'è? È un villaggio, è un posto dove ci sono degli espositori che vendono, ecco, gadget di vario genere, ma non solo, giusto?
2: Sì, no, non è soltanto un mercatino, lo chiamo sempre mercatino ormai le nuove fiere, è più un ritorno anche al passato delle fiere, cioè nel senso che sono degli incontri con degli artisti, gli artisti espongono le loro opere, infatti dentro l'ufficio della memoria ci troveremo l'artist hall dove pittori, scrittori, disegnatori stanno lì, espongono le loro opere e spiegano ai passanti quello che fanno. Questo è il vero incontro, il con, quello che è l'incontro tra l'artista e il fan, è l'essenza di quello che volevamo fare.
0: Ottimo, e ci siete riusciti, ci state riuscendo, perché dopo la prima, come si suol dire, buona la prima, questa è la seconda edizione che propone anche delle cose molto nuove, giusto?
2: Eh sì, la prima era in beta test, che è andata molto bene, che ha detto quest'anno allunghiamo il passo non di un passo, ma di 10 passi, e quindi sono tantissime novità, concerti, musical, la gara cosplay, la sfilata per i bambini sempre in cosplay, gara cosplay tra l'altro con ricchi premi che poi diremo dopo in caso, difficile trovare, banchiamo anche questa cosa.
0: Bene, DJ Marto, ti chiamo così,
1: comandi.
0: Marcello De Felice ovviamente, per noi in radio DJ Marto, in quanto appunto sei speaker della radio con il tuo ormai famosissimo approccio ai Caraibi. Ma come hai incontrato Emanuele e come è nata l'idea di fare a Fuji il Fuji Comics and Games? Approccio ai Caraibi e i giochi e i fumetti, cosa c'entrano? Ce lo vuoi spiegare?
1: Allora, bisogna anzitutto premettere che il nostro caro Emanuele è un ex insegnante di danze caraibiche, quindi ecco già perché c'è stata una conoscenza antecedente, parliamo dei primi anni 2000. E lui, oltre a questo mestiere, è anche un videomaker,
0: sì,
1: e fa anche servizi fotografici di una certa rilevanza. Allora, che siccome io feci il primo evento di Approccio ai Caraibi, volevo che insomma la parte d'immagine fosse ben curata, e allora ho detto ma affidarmi un amico, perché no, e mi diede una mano con questo evento, se non fosse che poi mi chiese di dargli una mano per un evento a cui partecipava con i Ghostbusters Italia, e era una fiera appunto proprio del fumetto, dei videogiochi, di tutto ciò che riguardava il mondo nerd e non anche. Ebbi la fortuna di vedere questa situazione e pensai che Fuji era secondo me la location perfetta per queste cose, e glielo proposi così, la buttai lì per scherzo, lui invece l'ha presa sul serio, ecco quello che abbiamo creato.
0: e avete creato una cosa meravigliosa. Avete unito poi, tra l'altro, due mondi totalmente opposti, no? Il caraibico veramente che mi sa di sognatore, no? E il mondo nerd che invece è tutto un altro mondo, a tratti anche misterioso, oltre che fantastico.
1: Ma sai, appartengono entrambi al mondo dell'arte, della fantasia, del genio dell'essere umano, quindi la connessione c'è.

0: Allora, veniamo all'evento 25 e 26 di luglio quest'anno a Fiuggi, seconda edizione, Piazza Martiri di Nassiria. Cosa vogliamo dire ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano praticamente in tutta Italia? Com'è organizzato, com'è strutturato, come si accede a questo
1: villaggio? Innanzitutto ci scusiamo se abbiamo tolto qualche parcheggio in più, perché quest'anno siamo quasi raddoppiati a livello di stand e cast artistici. Okay. Poi il resto ci pensa Emanuele.
0: Vai Emanuele, a te.
2: Sì, no, come diceva Marcello, abbiamo dovuto implementare il numero di standisti, la richiesta che abbiamo avuto sia da parte del pubblico che degli standisti stessi, quindi comunque da 20 che l'anno scorso, 22, siamo passati a quasi 40.
0: Ottimo.
2: Quindi abbiamo bisogno di più spazio. Quindi sì, scusate se dei parcheggi.
0: Ce ne sono di stand che invece non avete potuto accogliere per via dello spazio?
2: Abbiamo dovuto purtroppo dire parecchi no. Forse qualcuno, ultimamente anche di più, perché nel frattempo che aumentava l'hype sui social, tanti hanno chiesto tardivamente, ma noi già da aprile-maggio già siamo sold out.
0: È un ottimo riscontro, quindi segno che la prima è andata bene, la seconda andrà benissimo, ma la terza... Ragazzi, che cosa ci proporrete per la terza? Possiamo spoilerare qualcosa?
1: Possiamo spoilerare che anzitutto dobbiamo ringraziare David De Santis per averci accordato la fiducia e tutta l'amministrazione comunale.
0: Esatto.
1: Questo perché non ci fossero stati loro, oggi non ci sarebbe più G-Comics and Game. Per il futuro ne parleremo sempre con loro, e se avranno piacere delle nostre idee, eccolo che lì le realizzeremo.
0: Ecco qui, vabbè, non spoileriamo niente, l'abbiamo capito, più no, ermetico di così.
2: Il calderone sta bollendo già, però per il momento non spoileriamo.
0: Per il momento godiamoci questo Fiuggi Comics and Games, seconda edizione, 25 e 26 luglio a Fiuggi. Ingresso, pagamento?
1: Assolutamente gratuito.
0: Questa è la cosa che ci piace
2: e ci teniamo che rimanga sempre così. Sì,
0: vabbè, tutti i riferimenti, c'è il sito. Vediamoli un po', ci sono le pagine social.
1: All'ingresso troveranno innanzitutto la cartina ben dettagliata di tutta la fiera.
0: Okay.
1: Più il programma sempre di tutta la fiera dei due giorni.
0: Quindi online dove vi troviamo per maggiori informazioni?
2: www.fiugicomicsgames.com, senza la E insieme tra comics and games, quindi fiugicomicsgames.com, là c'è tutto.
0: E quindi vi aspettiamo a
2: l'ingresso sarà dall'ingresso della vecchia stazioncina, quindi anche molto caratteristico per tenere sempre appunto Fiuggi al centro comunque del progetto.
3: Va bene, allora in chiusura i signori qui presenti, che sono gli organizzatori del Fiuggi Comics and Games, quindi Emanuele, Martò e c'è anche Simona che non è in voce però c'è tra gli organizzatori, come vogliamo chiudere? Avete altro da dire?
4: Sì, potrei aggiungere che Radio Centro Fiuggi non è una nostra semplice sostenitrice, bensì parte attiva del progetto, e abbiamo lasciato il finale proprio per ringraziarti esclusivamente per tutto quello che hai fatto in questi due anni che ci stai aiutando.
3: È sempre con piacere, ovviamente. Radio Centro Fiuggi è nostra, quindi noi possiamo usufruirne come vogliamo. Ragazzi, in bocca al lupo.
4: Capito, lei è chi da scoparti.
3: Non esagerate però, non esagerate. Va bene, allora, appuntamento a Fiuggi 25-26. Ciao ragazzi.
4: Ciao,
3: e soprattutto in bocca al lupo. Soprattutto in bocca al lupo per questa seconda edizione.

0: Oggi di musica ne abbiamo ascoltata davvero poca. Abbiamo dedicato questo All Go Day all'evento di Fiuggi. Vi aspettiamo il 25 e il 26 luglio. La linea torna a 7va.fm. Chico Catenacci che ci raggiungerà ovviamente a Fiuggi e a tutte le radio che ci trasmettono. Da Consuelo è tutto.
1: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
2: Insomma, ci stanno quattro amici a sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa, è campato fino a 95 anni. Dice, tutto questo alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì. Però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.
3: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter, tenetevi forte perché oggi vi porto in un viaggio a ritmo di samba nella città del più vivace carnevale del mondo. Ebbene sì, vi porto a Rio de Janeiro proprio 40 giorni prima di Pasqua, quando il sindaco incorona il re grasso, Rei Momo, e con questo segnale ogni anno in tutto il Brasile si mette in marcia il carnevale. Quattro giornate dove le 70 scuole di samba presenti a Rio de Janeiro sfilano fra carri allegorici e migliaia di musicisti e ballerini. Una curiosità: a dispetto del nome scuola, le scuole di samba non sono scuole, non insegnano a ballare, non fanno lezioni. Scuola è inteso come comunità di persone che si uniscono e mettono insieme le loro capacità e i loro talenti per dare vita a un tema che si dice enredo, e si allenano e creano tutto quanto serve per allestire lo spettacolo che poi viene visualizzato, viene effettuato durante la sfilata. Le scuole di samba generalmente hanno due sedi: la sala dove i percussionisti suonano musica dal vivo, quindi chiunque può ballare, può anche partecipare, possono partecipare anche esterni, un po' come fosse una discoteca, quindi si può anche imparare osservando gli altri. Ma anche hanno un grande laboratorio dove vengono progettati e realizzati costumi sfarzosi, appariscenti, di piume, di lustrini e soprattutto i carri allegorici. Le scuole più importanti si sono riunite nella città del samba, che si può anche visitare, un quartiere che si può anche visitare per vedere il processo di produzione dei carri e anche di tutto l'allestimento che viene utilizzato per realizzare poi la performance che verrà proposta durante le giornate del Carnevale di Rio. Ma attenzione, solo le 12 migliori scuole delle 70 che ci sono hanno la possibilità di esibirsi e sfidarsi nel Sambodromo, che è una specie di enorme stadio costruito appositamente nel 1984 dall'architetto Oscar Niemeyer, in cui prende vita la parte più importante della festa e dove una giuria ogni anno elegge la miglior scuola di samba. Le scuole minori cosa fanno? Continuano a esibirsi ancora come facevano in passato, come facevano tutte in passato, sfilando lungo le vie della città come un tempo, contribuendo però ad uno spettacolo diffuso e in movimento, tutto a ritmo di musica, e dando vita al carnevale in tutta la città, in tutti gli angoli della città, e per questo attira nella metropoli molti turisti ogni anno. E allora, cosa vi propongo? Vi propongo dal carnevale del 1964 un acquerello musicale del Brasile, il Samba Enredo, scritto da Silas de Oliveira e qui reinterpretato da Martinho de Villa, Aquarela Brasileira.

Bello, cari amici, Acquarella Brasileira. È un omaggio ad un brano da un titolo simile, pensate, Acquarella do Brasil, scritto da Barroso nel 1939. Dire samba è un po' come dire Brasile, ma bisogna ricordarsi che questa musica in realtà origina in un altro continente, arriva infatti dall'antica Africa e venne introdotta in Brasile 2 secoli fa, a partire dagli ambienti poveri delle baraccopoli attorno a Rio de Janeiro. Al turista che vuole gustarsi il carnevale, magari al sambodromo, consigliamo di arrivare preparato sui contenuti delle canzoni per comprenderne il senso e per comprendere soprattutto il senso dei costumi e delle coreografie con cui ogni scuola si esibisce per oltre un'ora appunto al sambodromo. Di solito i temi sono eventi attuali della politica o questioni relative al Brasile o a Rio de Janeiro stesso. Il brano che viene scelto da ogni scuola è mantenuto segreto fino a 60 giorni prima del carnevale e quando può iniziare poi la vendita al pubblico delle copie della musica e arriva tutto l'apparato pubblicitario, ecco, che viene fatto. A proposito della sfilata, è un evento preparato, come si è capito, nei minimi dettagli, con molte regole. E, ad esempio, per ogni scuola la parata si apre con l'avanguardia dei ballerini con costumi spettacolari. Segue poi l'orchestra, che ha centinaia di percussioni di vario tipo e detta il ritmo, l'andatura di quella scuola. Poi ci sono 2 portabandiera, poi i carri, che sono vere e proprie opere d'arte ed ingegneria e raffigurano diversi aspetti del tema prescelto dalla scuola di samba. Quindi non è un solo carro che racconta o che illustra il tema che ogni scuola sceglie, ma ci sono più carri, come fossero più episodi o più aspetti dello stesso argomento, e circondati poi ciascun carro da ali di ballerini. Una in particolare è detta Ala das Baianas, dove ci sono donne anziane che sfoggiano abiti tradizionali di Bahia proprio degli inizi del Novecento. Però se vi interessa scoprire tutti questi aspetti, queste curiosità e queste regole, sono tutte ampiamente ben raccontate sul sito web ufficiale della LIESA, cioè della Lega Indipendente delle Scuole di Samba. E invece per noi è arrivato il momento di salutarci al ritmo di samba e di portarci direttamente in mezzo ai carri e ai ballerini, fra i tamburi come il surdo e i campanacci e la gogo, con un brano che ha avuto un notevole successo nel carnevale del 1971, interpretato da una delle voci più intense della musica brasiliana, scomparsa prematuramente nel 1983 a soli 39 anni. Quindi lasciamoci con E Baiana di Clara

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
3: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
4: Sono le 7:05.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 luglio. Ariete, sul lavoro avrete voglia di fare tanto da coinvolgere i colleghi nelle vostre iniziative. Le difficoltà non vi spaventeranno. In amore si preannuncia una giornata interessante. Toro, sotto questa luna dovete controllarvi perché in ogni azione rischiate davvero di esagerare. La serata sarà agitata e non riuscirete a rilassarvi. Gemelli, tenete sotto controllo la vostra tendenza a parlare troppo nel pubblico e nel privato e cercate di non far prevalere l'impulsività. Dovete riordinare le idee. Cancro, godetevi la serenità familiare e la vita sentimentale, capace di regalarvi anche oggi grandi emozioni. La serata trascorrerà in maniera piacevole. Leone, il primo giorno con il sole nel vostro segno vi vede pieni di energia, sarete ancora più efficaci nelle vostre azioni. Le cose migliori accadranno in serata. Vergine, sul lavoro sorridete un po' più spesso. La luna dovrebbe rendervi molto più allegri, facendovi apprezzare il lavoro e anche la vita privata. Anche l'amore sarà pagante. Bilancia, sotto questa luna avrete solo voglia di badare a voi stessi e di ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni. Sul lavoro sarete precisi e puntuali. Scorpione, sul lavoro cercate di non distrarvi e di non incaponirvi su questioni di poco conto. Dovete essere pazienti. La luna nel vostro segno mette in evidenza l'amore. Sagittario, cercate di trascorrere qualche ora in solitudine per rilassare il vostro sistema nervoso. La serata sarà più piacevole del resto della giornata. Capricorno, oggi dovrete correre per riuscire a stare dietro a tutti gli impegni. Cercate però di non arrabbiarvi per un imprevisto. Acquario, anche nelle cose di tutti i giorni avrete bisogno di essere più concentrati e di non dare nulla per scontato. La luna crea qualche imbarazzo nel rapporto con gli altri. Pesci, potrete ancora contare sull'aiuto di un pizzico di fortuna per rendere la giornata decisamente piacevole. La serata vi vedrà sereni con il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua

0: o a quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, tre tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita. E quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia.

0: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on SpinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo. Gustatelo. Osservate nelle sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate. Imparate il messaggio che vi reca. Memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzatelo.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira?

Il bianco è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle in Gesù Cristo, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno giovedì 23 luglio, Santa Brigida. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo Figlio, gli hai rivelato la sapienza della croce. Concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vita vera, io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il trancio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Io sono la vite, voi i tralci. Gesù oggi ci fa capire una cosa molto semplice. Da soli ci secchiamo dentro. Magari continuiamo a fare tante cose, sorridiamo, andiamo avanti, ma senza una linfa buona il cuore piano piano perde forza. Santa Brigida aveva capito questo segreto e la cosa bella è che non era una donna chiusa in un monastero lontano dal mondo. E con questo non lo dico come una critica ai monasteri che sono bellissimi, ma solo per dire che era vicina alla vita di tutti noi. Era una madre, una sposa, una donna piena di responsabilità e di problemi e di dolori. Ha perso persone care, ha attraversato fatiche enormi. Eppure non ha smesso di restare unita a Cristo. Ed è interessante perché più restava vicino a Gesù, più diventava libera, forte, coraggiosa. Come un tralcio che continua a ricevere linfa dalla vita, dalla vite. A volte noi pensiamo che per cambiare vita servano cose straordinarie. Invece forse il Signore ci chiede qualche cosa di più semplice. Restare uniti a Lui ogni giorno. Una preghiera fatta bene, un momento di silenzio, il Vangelo ascoltato con il cuore, un gesto d'amore fatto senza interesse. Piano piano quella linfa ricomincia a circolare dentro di noi e magari ci accorgiamo che abbiamo ancora la forza di ricominciare, di perdonare, di sperare. Non scoraggiarti se ti senti fragile. Un tralcio non deve fare tutto da solo. Deve solo rimanere attaccato alla vite. E Gesù non smette mai di donarci vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo, per i loro familiari e le persone che si prendono cura di loro. Grazie di cuore per le vostre preghiere. Ciao ciao e abbi cura di te. Beppi! Mamma mia, hai bisogno di una bella doccia te, eh? Sì.
1: Vai reunir a galera? Então não pode perder a promoção Parceria Guaraná Antártica. É mais Guaraná pagando menos. Na compra de um Guaraná Antártica Black, você ganha 50% de desconto no Guaraná Antártica. É isso mesmo. Você compra um Guaraná Antártica Black e leva mais um Guaraná Antártica, pagando apenas a metade do preço. Acesse o site guaraná.com.br e veja as lojas participantes. A promoção é válida para lata e PET 2 litros. Se joga no escuro com Guaraná Antártica Black e aproveite essa promoção.
2: Sono le 7:36.
3: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
2: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13esima edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39esima edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
3: 7 horas e 44 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 7:49 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. La vostra radio del cuore si collega come ogni giorno con le tante voci dello studio Fuxia per l'appuntamento con Almanacca.
1: Anche oggi in sette va Almanacca, un besito da Desiree Michilli. Ecco il collegamento quotidiano con lo studio mobile di Sette Va Travel, a cui ho forato le ruote. Infatti non vorrei più muovermi da qui. Sono a Tenerife sul Teide e torno ancora a metà tra il livello del mare e la montagna più alta della Spagna, per poi tornare con voi a 3700 metri. Da qui faremo un lungo trekking seguendo il sentiero Montagna Blanca. Considerate però che è lungo 8,3 km per circa 1200 metri di dislivello e che occorrono più di 5 ore per completarlo. Ovviamente scatteremo foto spettacolari, sia al tramonto che in notturno.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi vi propongo il più conosciuto e certamente il più saggio tra i proverbi africani. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l'importante è che cominci a correre.

Il momento della dolcezza in almanacca è arrivato. Della dolcezza e la storia ci dice della salute. Parliamo di cioccolato. Ma come nasceva questa coccola per il palato? Nasceva 5.000 anni fa, sì, 5.000, in Amazzonia. Gli antichi omelchi essiccavano e tostavano le fave degli alberi di cacao, creando una bevanda ad uso terapeutico e ritualistico. Quei golosoni dei Maya bevevano più tazze al giorno, soprattutto durante i pasti, e la chiamavano acqua amara.

0: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie e questa è Almanacca.
1: Good morning, angels. Good morning.

0: Fermi tutti, volume al massimo, c'è l'oroscopo. Ariete, c'è un po' di stanchezza, cura il tuo sonno e l'alimentazione. Toro, in casa c'è bisogno di meno diplomazia, non aver timore di farti valere. Gemelli, oggi un amico saprà ascoltare i tuoi sfoghi e ridarti energia. Cancro, parla in casa dei tuoi progetti, sarai supportato. Leone, la settimana si sta facendo impegnativa, ma con la tua energia puoi già pensare ad un weekend romantico ed eccitante. Vergine, bando alle polemiche, bando alle discussioni. Respira, calmati ed ascolta chi ti è vicino. Bilancia, organizza già da oggi qualcosa di romantico per il weekend. Sorprendi il partner. Scorpione, esci, divertiti, scarica le tensioni e soprattutto tira fuori tutto il tuo fascino. Sagittario, perché sei geloso, pensieroso? Non c'è motivo, stai tranquillo. Capricorno, non chiuderti nei tuoi pensieri, nei tuoi doveri. Svagati, esci, incontra gente. Acquario, guai a te se guardi il divano, hai tanto da fare. Pesci, non accettare passivamente le critiche al lavoro. Alza la testa e la voce.
1: Il mondo appartiene a quelli che hanno la maggiore energia. Questo scriveva Alexis de Tocqueville. La grande energia di Lunas è tutta in 7 va. Scrivici per sapere come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.
1: Bentrovati in antenna da Il Sageur. Stanchi di prendere l'autobus? Ma vi do io un passaggio per tornare a casa. Salite con me a bordo della Maserati Ghibli. Dalla casa automobilistica di Modena ne escono la versione

0: Sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbie Turica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Marjorie Maranca.
1: Sono Angie Calandra ed anche nella puntata odierna di Almanacca è fissato, come in ogni giorno di questa settimana, l'appuntamento con una perla dal mondo di Safe and Jazz.

Ed ora il classico brano che fa partire una giornata. Il brasiliano Eumir Deodato è un arrangiatore, produttore e compositore di colonne sonore, ma anche uno dei tastieristi

artisti più influenti e innovativi degli ultimi decenni, ed il brano che ora ascolterete è qui a dimostrarlo. Ha collaborato con alcuni mostri sacri della musica internazionale come Wes Montgomery, Astro Gilberto e Frank Sinatra. Nell'album The Crossing, da cui è tratto il brano, affianca il suo talento a quello di professionisti eccellenti come Oja Roo, che qui canta, il percussionista Ayrton Moreira ed il leggendario batterista Billy Cobham. È Omir Deodato e Oja Roo in Double Face.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Music Clock.
2: Sette va.
1: Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: 16 Radio, comunichi di più.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Si tinge dei colori della Spagna la Coppa del Mondo di Calcio 2026. In finale a New York, la Roja ha sconfitto l'Argentina di Lionel Messi con un solo decisivo gol di Ferran Torres. La forza dello sport ha superato ancora le barriere, soprattutto quelle fisiche. Così, prima della finale, nello stadio di Gaza distrutta dai bombardamenti si sono sfidate due squadre di calciatori che nella guerra hanno perso un arto. Oltre alle stampelle c'erano anche le maglie di Argentina e Spagna per celebrare le finaliste, e a conquistare la copia della Coppa è stata sempre la Roja palestinese. Il Mozambico rilancia la cooperazione con il Brasile, con cui punta a portare le banche del latte materno nelle regioni del nord. Una buona notizia per madri e neonati che fanno i conti col conflitto armato nella regione di Cabo Delgado, cominciato dopo la scoperta di ricchi giacimenti di gas naturale. Secondo l'ONU, da inizio anno in 26.000 hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre 1 milione di persone dipende dagli aiuti umanitari. Se da un lato violenze, fame e carenza di servizi sanitari aumentano la mortalità materna e quindi gli orfani, possono anche determinare la perdita di latte per le donne in allattamento. Le banche del latte consentono invece di conservare latte umano donato da donne in buona salute, salvando così i bambini. Il 20 giugno si è insediato a Downing Street il nuovo primo ministro Andy Burnham, al posto del dimissionario Keir Starmer. Sul tavolo tante sfide, a partire dal rilancio dell'economia e della lotta al caro vita. Il leader laburista promette di sostenere giovani imprese partendo da lavoro, case popolari, sanità e taglio dell'IVA in bolletta. In agenda, Burnham troverà anche un disegno di legge per consentire alla Corte d'Inghilterra di ricevere denunce e testimonianze per valutare casi di genocidio. Una proposta scritta da uno dei membri di Fortify Rights, organizzazione che si batte per i diritti della popolazione del Myanmar e ne denuncia il genocidio da parte dell'esercito e sostiene maggiori impegni dei governi in casi analoghi. Ancora attacchi in Ucraina. E così, secondo l'UNICEF, giugno è stato il mese più letale per i bambini uccisi dal 2022. Ben 7 morti, mentre raid russi hanno colpito un magazzino di aiuti e varie infrastrutture civili, anche a Zaporizhia. È da qui che proviene Cristina Musi, oggi residente a Milano, dove le sfide non mancano. Lungaggini ed errori della burocrazia l'hanno lasciata 1 anno e mezzo senza permesso di soggiorno e quindi senza la possibilità di rinnovare patente, tessera sanitaria, affitto della casa e soprattutto lavoro. A sbloccare la situazione, le consulenti legali e del lavoro del progetto SIP, percorsi di supporto all'integrazione, realizzato con fondi europei dal programma Work is Progress di Sole Terre insieme ad AVSI.
3: In pochi mesi io ho sistemato la mia vita da zero, ora ho tutti i documenti a posto, faccio colloquium, quindi avrò lavoro e l'anno prossimo vado a studiare in università e quindi io ho iniziato di nuovo a respirare.
4: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.
5: Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole che non credevi esistessero. Oggi, canopia. Le parole che, dicevamo, ancora non si incontrano sui dizionari hanno un fascino speciale. Quello del nuovo e dell'inesplorato, che non fa parte dell'abitudine del nostro bagaglio, ma che ha da offrirci qualcosa di inatteso, su cui ancora non abbiamo imparato a muoverci. Il fascino della parola nuova è il fascino del pensiero nuovo. Questa parola, canopia, in effetti è ancora piuttosto difficile da trovare sui dizionari, ma sembra destinata a entrarci, specie per via della diffusione dell'interesse naturalistico e di pratiche di sostenibilità ambientale. E a questo aggiungiamo che è splendida e che ha degli addentellati storici suggestivi e inattesi. La canopia, termine adattato come anche in altre lingue europee dall'inglese canopy, che vedremo di ascendenza latina medievale, è in biologia la parte alta di un insieme di piante, quella che intercetta la maggior parte della luce solare e che nelle foreste è ancora nota come volta. Si potrebbe approssimare a una chioma o a un insieme di chiome, ma rileva nel suo essere un vero e proprio strato tridimensionale dell'ecosistema. Ad esempio, è nella canopia che il documentario ci mostra gli oranghi muoversi con pacata agilità di ramo in ramo. Una ripresa aerea ci mostra come dalla canopia svettino radi alberi di uno strato emergente, mentre ci verrà raccontato come è che le piante tentano lentamente di conquistare uno spazio vuoto nella canopia lasciato da un albero caduto. In inglese, il termine canopy parla in maniera consueta di una tettoia, specie del genere della tenda e del gazebo, rifacendosi al baldacchino. In effetti, è quella del baldacchino, della tenda sopra al letto, l'immagine che ci fa risalire il corso dell'etimologia. Peraltro, baldacchino è usato talvolta proprio come sinonimo di canopia. Un'immagine che ci conduce a fare tappa in Francia per trovare il canapè. Pare pacifico che quel canopy inglese derivi dall'antico francese canopé, termine che descriveva una zanzariera, specie pendente a protezione di un letto. A sua volta era mutuato dal latino medievale canapeum, alterazione del latino classico conopeum, proprio col significato di zanzariera. Dopotutto è un prestito dal greco conopeion, conops e zanzara. Dalla canopia della foresta siamo quindi giunti ad antiche zanzariere da letto. Proseguiamo? Certo, perché abbiamo parlato di zanzariere, ma che c'entra il canapè, che oggi intendiamo come un tipo di divano? Molte persone che hanno studiato questo problema accettano che il francese canapé derivi da conopé senza trovare una soluzione al mistero. Qualcuno afferma che il prototipo originale di canapé doveva essere una seduta con zanzariera pendente integrata, anzi c'è chi lo spinge indietro ai tempi degli Egizi, ma senza grandi riscontri. E per complicare ulteriormente il quadro, se qualche ingegno pignolo si volesse interrogare sul perché il canapè e anche la fetta di pane, spalmata di burro o comunque guarnita, non è forse vero che ci si spalma anche sul divano? In italiano esisteva, derivato dalla zanzariera del latino conopeum, solo il conopeo, panno che nelle chiese copre il tabernacolo, in cui sono custodite le ostie consacrate. Termine alto, ma solitario. Ora, la canopia non solo ci parla in maniera scientifica e appassionante di una parte fantastica di tanti ecosistemi, non solo ci parla di strati di cui tenere conto nella progettazione di paesaggi sostenibili dalle vette aeree alle radici sotterranee come nella permacultura, ma arricchisce gli esiti di questo filone etimologico che da una zanzariera latina aveva tirato fuori stranamente divani, crostini e panni liturgici e che così prende anche a parlare con voce nostra e internazionale insieme del tessuto sospeso dei reami inaccessibili degli alberi.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:45 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 23 luglio. Ariete, sul lavoro avrete voglia di fare tanto da coinvolgere i colleghi nelle vostre iniziative, le difficoltà non vi spaventeranno. In amore si preannuncia una giornata interessante. Toro, sotto questa luna dovete controllarvi perché in ogni azione rischiate davvero di esagerare. La serata sarà agitata e non riuscirete a rilassarvi. Gemelli, tenete sotto controllo la vostra tendenza a parlare troppo nel pubblico e nel privato e cercate di non far prevalere l'impulsività. Dovete riordinare le idee. Cancro, godetevi la serenità familiare e la vita sentimentale, capace di regalarvi anche oggi grandi emozioni. La serata trascorrerà in maniera piacevole. Leone, il primo giorno con il sole nel vostro segno vi vede pieni di energia, sarete ancora più efficaci nelle vostre azioni. Le cose migliori accadranno in serata. Vergine, sul lavoro sorridete un po' più spesso. La luna dovrebbe rendervi molto più allegri, facendovi apprezzare il lavoro e anche la vita privata. Anche l'amore sarà pagante. Bilancia, sotto questa luna avrete solo voglia di badare a voi stessi e di ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni. Sul lavoro sarete precisi e puntuali. Scorpione, sul lavoro cercate di non distrarvi e di non incaponirvi su questioni di poco conto, dovete essere pazienti. La luna nel vostro segno mette in evidenza l'amore. Sagittario, cercate di trascorrere qualche ora in solitudine per rilassare il vostro sistema nervoso. La serata sarà più piacevole del resto della giornata. Capricorno, oggi dovrete correre per riuscire a stare dietro a tutti gli impegni. Cercate però di non arrabbiarvi per un imprevisto. Acquario, anche nelle cose di tutti i giorni avrete bisogno di essere più concentrati e di non dare nulla per scontato. La luna crea qualche imbarazzo nel rapporto con gli altri. Pesci, potrete ancora contare sull'aiuto di un pizzico di fortuna per rendere la giornata decisamente piacevole. La serata vi vedrà sereni con il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. From 7 VH.

il nostro amore è la nostra anziana signora, che però ha sempre più fascino indiscutibilmente, una cosa nemmeno poi tanto rara per le donne in generale, però per la radio

Foster, che però ha corso le distanze dalla posizione 25 New Entry di 7 giorni fa, conquista già la posizione 19, brano destinato ad andare molto molto in alto nella nostra graduatoria. Next Generation continua con la posizione numero 16.

Wrong Way Home, Brenda James al numero 7. Ci lasciamo in apertura di Zona Poker in compagnia di Anita Walker e questa sua incredibile Volume Nights, dandoci appuntamento a 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la nostra Next Gen Radio. Nate logo da Chico.

0: from 7va.fm/LTRadio.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti

0: resti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed eccoci con il libro di Arnaud Orin, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Orin definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Orin, in libreria da Einaudi.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Quale tregua, 9 mesi dopo l'annuncio del cessate il fuoco, a Gaza non esiste ancora alcun luogo sicuro per i palestinesi. Lo dice l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha documentato la morte di almeno 57 persone nell'ultima settimana. Un salasso continuo, diesel e benzina oltre i 2 euro per le famiglie, aumenti record. Il servizio è di Giuseppe Manzo.
4: Sempre più cari i costi dei carburanti, con il diesel ormai ovunque sopra i 2 euro al litro e la benzina che ha superato in autostrada la stessa soglia. Un salasso per i cittadini costretti a fare conti con aumenti per costi diretti e indiretti sui pieni di carburante e per il trasporto su gomma, che riguarda in Italia oltre l'86% delle merci. Federconsumatori ha rivisto le stime sull'impatto per le famiglie, con aumenti pari a circa 300 euro complessivi annui. L'associazione chiede al governo di reintrodurre opportuni tagli sulle accise.
3: Brutto segnale. Il Movimento Cristiano Lavoratori di Roma critica lo smantellamento delle tensostrutture nate per il Giubileo per accogliere le persone senza fissa dimora, soprattutto in questo periodo di caldo e disagi. Il Giubileo, spiegano, e il suo profondo significato spirituale non possono ridursi a un progetto a termine. Body no body, a Torino l'iniziativa selezionata da Con i Bambini, che nasce con l'obiettivo di esplorare il corpo non solo come dimensione fisica, ma come luogo di identità, emozioni e relazioni. Ascoltiamo Lea Iandiorio del progetto Scuola e Comunità.
5: Il progetto nasce con un obiettivo preciso: contrastare la segregazione scolastica e rafforzare il legame tra scuola e territorio. Costruiamo percorsi, attività, occasioni di incontro per i ragazzi, per i genitori e per il territorio. Ma lavoriamo anche su un altro piano, quello del racconto, provare a cambiare la narrazione della scuola, restituirle valore, renderla visibile per quello che è davvero, un luogo vivo, un luogo che tiene insieme le persone.
3: Vergognoso disguido, la nazionale italiana di Power Chair Football si è vista negare l'imbarco sul volo EasyJet per Glasgow in vista di un torneo internazionale per via della doppia carrozzina da gioco e da mobilità quotidiana da imbarcare. Il presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, ha commentato: negare l'imbarco agli agli atleti e agli ausili con cui essi vivono e gareggiano, significa negare la loro stessa autonomia e identità. E infine la cultura, l'invenzione nel terzo settore, è il libro di Sebastiano Citroni che invita a guardare da vicino le pratiche del lavoro sociale per cogliere la capacità trasformativa che il terzo settore esprime. Edizioni Il Mulino. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
2: Nove horas e 29 minutos.
6: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 9:35.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix, se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10:06. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al Mitur soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 10 e 35 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Sardegna insanguinata, un uomo e una donna uccisi vicino Cagliari, si è costituito il killer. E a Bari Sardo ha coltellato a morte un 19enne, poco prima aveva volontariamente investito una ragazza. In Iran, 12ª notte, con lo stesso schema, attacchi USA e ritorsioni iraniane sui paesi del Golfo. Altri due bambini annegati in poco più di 24 ore, uno nel lago di Como e l'altro in una piscina a Monte Rotondo, vicino Roma.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Marco Mancini e Laura Carchidi. In apertura i due gravi fatti di cronaca avvenuti in Sardegna. Un ragazzo con la sua auto investe, sembra volontariamente per gelosia, una 22enne causandole gravi ferite. Poi immediata scatta la vendetta del fratello della giovane. Un ragazzo minorenne, fratello appunto della 22enne investita, è stato fermato dai carabinieri di Lanusei in relazione all'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo. E poi oggi all'alba, duplice omicidio a Quartuccio nell'Interland di Cagliari. È un 39enne di Cagliari l'autore. L'uomo si è costituito e ha confessato di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il fratello dell'aggressore. L'uomo è morto sul colpo, la donna invece è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. Fatali le ferite riportate alla testa. Ancora ignoti i motivi del gesto, anche se i carabinieri stanno indagando nell'ambito di contrasti familiari. E ora il Medio Oriente. L'Iran risponde ai bombardamenti americani colpendo il Kuwait e la Giordania, nel mirino le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Dalla Camera americana via libera 95 miliardi per la guerra, ma al Senato la maggioranza repubblicana rischia.
3: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, la replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie oggi 85 anni. È nato infatti il 23 luglio 1941 a Palermo. Eletto Capo dello Stato nel 2015, è stato rieletto, non senza sorpresa, per un secondo mandato nel 2022. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro e successivamente giudice della Corte Costituzionale, incarico che ha lasciato per essere eletto Presidente della Repubblica. L'acqua fa di nuovo da sfondo a due drammi che hanno come vittime due bambini di 5 e 10 anni, il primo martedì nel lago di Como, l'altro ieri in una piscina di Monte Rotondo.
4: Sono ancora da chiarire le cause della morte di un bambino di 5 anni avvenuto ieri nella piscina di un centro estivo a Monte Rotondo alle porte di Roma. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per lui non c'è stato nulla da fare, è morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Saranno gli accertamenti della procura a chiarire se all'origine del decesso ci sia stato effettivamente un malore o un annegamento e ad accertare eventuali responsabilità. Intanto, sul lago di Como si è conclusa nel peggiore dei modi un'altra vicenda che teneva da martedì con il fiato sospeso. È stato recuperato il corpo della bambina di 7 anni scomparsa mentre faceva il bagno nelle acque del lago. La ragazzina di origini marocchine si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Stava giocando in corrispondenza di un'ampia secca che riaffiora ciclicamente e che ogni anno attira centinaia di bagnanti stranieri, nonostante il divieto di balneazione. Dopo essersi tuffata, non è più riemersa. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: A Bruxelles, accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Intanto contatto tra Russia e USA al vertice ASEAN. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. E spostandoci in Italia, ma rimanendo in tema di forniture militari europee e relative spese per la difesa, rimane acceso lo scontro politico maggioranza-opposizione. Sentiamo, ieri al Question Time alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di AWS Nicola Fratoianni.
5: E d'altronde è un dato di fatto che a seguito di un facile percorso l'Italia ha ottenuto a livello europeo la possibilità di utilizzare la flessibilità non solo per il settore della difesa ma anche per quello dell'energia. Sì che si potrebbe ottenere una deviazione dal sentiero di spesa netta raccomandato dal Consiglio, effettuando quindi spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista senza effettuare tagli ad altre voci del bilancio dello Stato, come quali ad esempio l'educazione e la sanità.
6: Noi non solo non abbiamo bisogno di altri tagli sul sistema sanitario nazionale pubblico, abbiamo bisogno di aumentare potentemente i finanziamenti al sistema sanitario nazionale pubblico e per questa ragione abbiamo bisogno di andare in direzione ostinata e contraria a quella della corsa al riarmo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, tre tele per la Chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia, avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana, anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12esimo presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. La vostra radio del cuore si collega come ogni giorno con le tante voci dello studio Fuxia per l'appuntamento con Almanacca.
1: Anche oggi in sette va Almanacca, un besito da Desiree Michilli. Ecco il collegamento quotidiano con lo studio mobile di Sette Va Travel, a cui ho forato le ruote. Infatti non vorrei più muovermi da qui. Sono a Tenerife sul Teide e torno ancora a metà tra il livello del mare e la montagna più alta della Spagna, per poi tornare con voi a 3700 metri. Da qui faremo un lungo trekking seguendo il sentiero Montagna Blanca. Considerate però che è lungo 8,3 km per circa 1200 metri di dislivello e che occorrono più di 5 ore per completarlo. Ovviamente scatteremo foto spettacolari, sia al tramonto che in notturno.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi vi propongo il più conosciuto e certamente il più saggio tra i proverbi africani. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l'importante è che cominci a correre.

Il momento della dolcezza in almanacca è arrivato. Della dolcezza e la storia ci dice della salute. Parliamo di cioccolato. Ma come nasceva questa coccola per il palato? Nasceva 5.000 anni fa, sì, 5.000, in Amazzonia. Gli antichi omelchi essiccavano e tostavano le fave degli alberi di cacao, creando una bevanda ad uso terapeutico e ritualistico. Quei golosoni dei Maya bevevano più tazze al giorno, soprattutto durante i pasti, e la chiamavano acqua amara.

0: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie e questa è Almanacca.
1: Good morning, angels. Good morning.

0: Fermi tutti, volume al massimo, c'è l'oroscopo. Ariete, c'è un po' di stanchezza, cura il tuo sonno e l'alimentazione. Toro, in casa c'è bisogno di meno diplomazia, non aver timore di farti valere. Gemelli, oggi un amico saprà ascoltare i tuoi sfoghi e ridarti energia. Cancro, parla in casa dei tuoi progetti, sarai supportato. Leone, la settimana si sta facendo impegnativa, ma con la tua energia puoi già pensare ad un weekend romantico ed eccitante. Vergine, bando alle polemiche, bando alle discussioni, respira, calmati ed ascolta chi ti è vicino. Bilancia, organizza già da oggi qualcosa di romantico per il weekend, sorprendi il partner. Scorpione, esci, divertiti, scarica le tensioni e soprattutto tira fuori tutto il tuo fascino. Sagittario, perché sei geloso, pensieroso? Non c'è motivo, stai tranquillo. Capricorno, non chiuderti nei tuoi pensieri, nei tuoi doveri. Svagati, esci, incontra gente. Acquario, guai a te se guardi il divano, hai tanto da fare. Pesci, non accettare passivamente le critiche al lavoro, alza la testa e la voce.
1: Il mondo appartiene a quelli che hanno la maggiore energia. Questo scriveva Alexis de Tocqueville. La grande energia di Lunas è tutta in 7 Va. Scrivici per sapere come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica. Well.

0: Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.
1: Bentrovati in antenna da Il Sageur. Stanchi di prendere l'autobus? Ma vi do io un passaggio per tornare a casa. Salite con me a bordo della Maserati Ghibli. Dalla casa automobilistica di Modena ne escono la versione Gran Lusso e la Gran Sport. Nel primo modello i sedili sono disponibili anche con inserti in seta a firma di Ermenegildo Zegna. Nella seconda, invece, gli interni sono black piano ed elegantissimi. L'estetica è controbilanciata dalla sicurezza, con il Maserati Stability Program che monitora l'aderenza e il generale andamento dell'auto con dei particolari sensori. 90.000 euro per una macchina che raggiunge un'accelerazione da 0 a 100 in soli 5,5 secondi.

0: Sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbie Turica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Marjorie Maranca.
1: Sono Angie Calandra ed anche nella puntata odierna di Almanacca è fissato, come in ogni giorno di questa settimana, l'appuntamento con una perla dal mondo di Safe and Jazz.

Ed ora il classico brano che fa partire una giornata. Il brasiliano Eumir Deodato è un arrangiatore, produttore e compositore di colonne sonore, ma anche uno dei tastieristi più influenti e innovativi degli ultimi decenni. Ed il brano che ora ascolterete è qui a dimostrarlo. Ha collaborato con alcuni mostri sacri della musica internazionale come Wes Montgomery, Astro Gilberto e Frank Sinatra. Nell'album The Crossing, da cui è tratto il brano, affianca il suo talento a quello di professionisti eccellenti come Ojarou, che qui canta, il percussionista Ayrton Moreira ed il leggendario batterista Billy Cobham. Eumir Deodato e Ojarou in Double Face.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi i frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 11 e 25 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: Semici Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Sanità dell'Agenzia di.
2: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne singole e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità, la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
3: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio. La radio che piace alla gente che piace.
4: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
5: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
5: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
6: From 7BA.fm/LTRadio.
7: horas e 40 minutos.
8: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
9: Eu preciso da ajuda de vocês, hein?

da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botti di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 11:49.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 luglio. Ariete, sul lavoro avrete voglia di fare tanto da coinvolgere i colleghi nelle vostre iniziative. Le difficoltà non vi spaventeranno. In amore si preannuncia una giornata interessante. Toro, sotto questa luna dovete controllarvi perché in ogni azione rischiate davvero di esagerare. La serata sarà agitata e non riuscirete a rilassarvi. Gemelli, tenete sotto controllo la vostra tendenza a parlare troppo nel pubblico e nel privato e cercate di non far prevalere l'impulsività. Dovete riordinare le idee. Cancro, godetevi la serenità familiare e la vita sentimentale, capace di regalarvi anche oggi grandi emozioni. La serata trascorrerà in maniera piacevole. Leone, il primo giorno con il sole nel vostro segno vi vede pieni di energia, sarete ancora più efficaci nelle vostre azioni. Le cose migliori accadranno in serata. Vergine, sul lavoro sorridete un po' più spesso. La luna dovrebbe rendervi molto più allegri, facendovi apprezzare il lavoro e anche la vita privata. Anche l'amore sarà pagante. Bilancia, sotto questa luna avrete solo voglia di badare a voi stessi e di ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni. Sul lavoro sarete precisi e puntuali. Scorpione, sul lavoro cercate di non distrarvi e di non incaponirvi su questioni di poco conto, dovete essere pazienti. La luna nel vostro segno mette in evidenza l'amore. Sagittario, cercate di trascorrere qualche ora in solitudine per rilassare il vostro sistema nervoso. La serata sarà più piacevole del resto della giornata. Capricorno, oggi dovrete correre per riuscire a stare dietro a tutti gli impegni. Cercate però di non arrabbiarvi per un imprevisto. Acquario, anche nelle cose di tutti i giorni avrete bisogno di essere più concentrati e di non dare nulla per scontato. La luna crea qualche imbarazzo nel rapporto con gli altri. Pesci, potrete ancora contare sull'aiuto di un pizzico di fortuna per rendere la giornata decisamente piacevole. La serata vi vedrà sereni con il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Sono le 12:07.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner, si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 47 della Val Sugana è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km in prossimità dello svincolo per Carpanè, in provincia di Vicenza, nella fascia oraria notturna dalle 20 alle 6, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attivo un senso unico alternato di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Tai di Cadore, in provincia di Belluno. Sulla strada statale 14 della Venezia Giulia è attivo un divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 44 tonnellate all'altezza del ponte sul canale Fosson, in località San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Il GR politico dell'agenzia di...
7: Tensione altissima al Senato dopo il no della Giunta della Camera all'acquisizione delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, ora in carcere. La decisione ha scatenato la protesta delle opposizioni. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama, esponendo i cartelli fuori le chat. In aula è scoppiato un acceso parapiglia con il senatore di Fratelli d'Italia, Menia, che ha strappato i manifesti dei pentastellati. Durissimo anche il PD, che accusa Giorgia Meloni di coprire i propri compagni di partito. oltre 1000 bodycam in dotazione al personale su treni e stazioni. È la nuova misura delle Ferrovie dello Stato per aumentare la sicurezza di passeggeri e dipendenti. I dispositivi, presentati durante una conferenza stampa a Stazione Termini, consentono di registrare video e audio o, nei casi più complicati, di lanciare un SOS che permette la geolocalizzazione dell'addetto alla sicurezza. Soddisfatti i ministri Piantedosi e Salvini, che evidenziano il calo di furti e aggressioni. L'obiettivo ora è potenziare la rete di controlli, portando l'organico a 1.500 operatori sul territorio. L'Italia al centro del dialogo geopolitico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che Roma ospiterà a breve due vertici internazionali sul Medio Oriente. Il 28 e 29 luglio, nella capitale, la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, Israele e Palestina. Successivamente, il 4 agosto, una nuova sessione di dialogo sul Libano. Durante un'audizione parlamentare, Tajani è tornato anche sull'escalation nel Golfo. Il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. Via libera del Consiglio europeo alla nomina dell'italiano Carlo Comporti alla guida dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La scelta degli ambasciatori dei 27 Paesi membri deve essere ora confermata dal Parlamento europeo. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che parla di riconoscimento alla persona e all'Italia. L'ESMA, osserva, ricopre un ruolo strategico e in futuro è destinata a svilupparsi come consob europea. La scelta di Comporti, dice Giorgetti, conferma la ritrovata credibilità in Europa del nostro paese e del governo.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Insomma, ci stanno quattro amici alla sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa, è campato fino a 95 anni. Dice, tutto quest'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì. Però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti Moda Città della Cascata. Una location del genere, manco a dirlo.

0: abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
3: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la Chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia, avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana, anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione, grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la 4ª volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. La vostra radio del cuore si collega come ogni giorno con le tante voci dello studio Fuxia per l'appuntamento con Almanacca.
1: Anche oggi in sette va Almanacca, un besito da Desiree Michilli. Ecco il collegamento quotidiano con lo studio mobile di Setteva Travel, a cui ho forato le ruote. Infatti non vorrei più muovermi da qui. Sono a Tenerife sul Teide e torno ancora a metà tra il livello del mare e la montagna più alta della Spagna, per poi tornare con voi a 3700 metri. Da qui faremo un lungo trekking seguendo il sentiero Montagna Blanca. Considerate però che è lungo 8,3 km per circa 1200 metri di dislivello e che occorrono più di 5 ore per completarlo. Ovviamente scatteremo foto spettacolari, sia al tramonto che in notturno.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi vi propongo il più conosciuto e certamente il più saggio tra i proverbi africani. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l'importante è che cominci a correre.

Il momento della dolcezza in almanacca è arrivato. Della dolcezza e la storia ci dice della salute. Parliamo di cioccolato. Ma come nasceva questa coccola per il palato? Nasceva 5.000 anni fa, sì, 5.000, in Amazzonia. Gli antichi omelchi essiccavano e tostavano le fave degli alberi di cacao, creando una bevanda ad uso terapeutico e ritualistico. Quei golosoni dei Maya bevevano più tazze al giorno, soprattutto durante i pasti, e la chiamavano acqua amara.

0: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie e questa è Almanacca.
1: Good morning, angels.
2: Good morning.

0: Fermi tutti, volume al massimo, c'è l'oroscopo. Ariete, c'è un po' di stanchezza, cura il tuo sonno e l'alimentazione. Toro, in casa c'è bisogno di meno diplomazia, non aver timore di farti valere. Gemelli, oggi un amico saprà ascoltare i tuoi sfoghi e ridarti energia. Cancro, parla in casa dei tuoi progetti, sarai supportato. Leone, la settimana si sta facendo impegnativa, ma con la tua energia puoi già pensare ad un weekend romantico ed eccitante. Vergine, bando alle polemiche, bando alle discussioni. Respira, calmati ed ascolta chi ti è vicino. Bilancia, organizza già da oggi qualcosa di romantico per il weekend. Sorprendi il partner. Scorpione, esci, divertiti, scarica le tensioni e soprattutto tira fuori tutto il tuo fascino. Sagittario, perché sei geloso, pensieroso? Non c'è motivo, stai tranquillo. Capricorno, non chiuderti nei tuoi pensieri, nei tuoi doveri. Svagati, esci, incontra gente. Acquario, guai a te se guardi il divano, hai tanto da fare. Pesci, non accettare passivamente le critiche al lavoro. Alza la testa e la voce.
1: Il mondo appartiene a quelli che hanno la maggiore energia. Questo scriveva Alexis de Tocqueville. La grande energia di Lunas è tutta in 7 va. Scrivici per sapere come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.
1: Bentrovati in antenna da Il Sageur. Stanchi di prendere l'autobus? Ma vi do io un passaggio per tornare a casa. Salite con me a bordo della Maserati Ghibli. Dalla casa automobilistica di Modena ne escono la versione Gran Lusso e la Gran Sport. Nel primo modello i sedili sono disponibili anche con inserti in seta a firma di Ermenegildo Zegna. Nella seconda, invece, gli interni sono black piano ed elegantissimi. L'estetica è controbilanciata dalla sicurezza, con il Maserati Stability Program che monitora l'aderenza e il generale andamento dell'auto con dei particolari sensori. 90.000 euro per una macchina che raggiunge un'accelerazione da 0 a 100 in soli 5,5 secondi.

0: Sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Mergery Maranca.
1: Sono Angie Calandra ed anche nella puntata odierna di Almanacca è fissato, come in ogni giorno di questa settimana, l'appuntamento con una perla dal mondo di Safe and Jazz.

Ed ora il classico brano che fa partire una giornata. Il brasiliano Eumir Deodato è un arrangiatore, produttore e compositore di colonne sonore, ma anche uno dei tastieristi più influenti e innovativi degli ultimi decenni. Ed il brano che ora ascolterete è qui a dimostrarlo. Ha collaborato con alcuni mostri sacri della musica internazionale come Wes Montgomery, Astro Gilberto e Frank Sinatra. Nell'album The Crossing, da cui è tratto il brano, affianca il suo talento a quello di professionisti eccellenti come Ojarou, che qui canta, il percussionista Ayrton Moreira ed il leggendario batterista Billy Cobham. Eumir Deodato e Ojarou in Double Face.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio. La radio che piace alla gente che piace.
4: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio 200.

0: Sono le 13 e 18 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Horas e 29 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: E aí, minha gata, como é que tá meus panos?
6: Tá bonito, tá de G10.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 13 e 34 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 va to 5. Ram 7 va to 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Lo diciamo subito, è tornata dal Portogallo, è ripartita da Lisbona e riatterrata qui in Italia soltanto però per poche ore.

come vi pare, fatto sta che forse trascinerà anche qualcuno a caso della nostra redazione. Stiamo parlando di Hatuna e tra breve capirete il perché. Andiamo però per ordine. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Sono finiti i mondiali, entriamo in una nuova era. Adesso in poche parole bisognerà aspettare 4 anni, saranno duri da passare. A chi il mondiale è piaciuto, a chi non è piaciuto, vabbè, chiedetelo agli spagnoli se è stato un bel mondiale, altro che pausa troppo lunga, situazione così, piccola pecca di qua, cose da migliorare di là, il nostro è uno sport non così americano, il nostro insomma il calcio, che è poi dopo quello più internazionale, quello più che interessa il globo terracqueo. Non dobbiamo però fare questi discorsi di sociologia abbinata allo sport, poi sociologia insomma situazioni così da pianeta rotolo, niente di che, perché abbiamo da scorrere tutta quanta la classifica. Allora ritorniamo sulla penisola iberica, appena lasciata dalla nostra super mega arci Hatuna, e vediamo cosa è successo, perché dobbiamo subito vedere che ha l'edizione da rilanciare, che ha già rilanciato per la verità la sua Sexy Lady, che già tanto ha avuto successo, torna in una edizione appena ritoccata, però insomma un bel

così spero che mi hanno fatto notare, guarda che sembra Metamorfosi normale, invece il gioco di parole è Cold Metal, no? Metamorphosis Confess al 10, al numero 7, eccoli qua, Deep Purple a tutto volume, The Arrogant.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: in Sardegna due gravi fatti di sangue, un uomo uccide il fratello e ferisce la moglie nel Cagliaritano, nella notte un minorenne fermato per il delitto di barisardo. Gli USA aprono al nucleare in Arabia Saudita e continuano ad attaccare l'Iran, che replica colpendo ancora i paesi del Golfo. La Francia spegne i social per gli under 15 e l'Unione Europea applaude la scelta di Parigi, sia apripista per tutto il continente.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessio Galea, Marco Mancini e Nicola Compagnone. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo.
3: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani i carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita.
4: Abbiamo colpito tre basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, la replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro e poi giudice della Corte Costituzionale. Svolta in Francia, primo paese dell'Unione Europea a vietare le piattaforme social per i minorenni.
5: La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una stretta storica sul digitale, vietando l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura è stata voluta dal presidente Macron per contrastare quello che ha definito il far west della rete e proteggere la salute mentale dei più giovani. Un'autorità di regolamentazione, Arcom, avrà il compito di vigilare sulle piattaforme. La mossa francese ha incassato il plauso della Commissione europea, che considera l'iniziativa francese come un punto di riferimento per l'intera Unione nell'ambito delle linee guida del Digital Services Act e auspicando l'adozione di sistemi condivisi di verifica dell'età come legge contro. Macron ha descritto la decisione come una fondamentale questione di civiltà, augurandosi che la scelta di Parigi possa fare da apripista per le altre nazioni europee sulla scia di quanto già sperimentato in paesi extra UE come l'Australia. In Italia il dibattito si è riacceso con forza. Associazioni come Meter, guidata da Don Fortunato di Noto, hanno sollecitato il governo a seguire l'esempio transalpino per tutelare i minori, pur evidenziando come i divieti debbano essere affiancati da una solida educazione digitale per i giovanissimi. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
7: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale, che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
7: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 13 minuti.
4: Music Clock,
5: se ti va, Digital Radio.
4: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solte esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energineering porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o lo oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.
5: C'è sta uno che tre volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilota. Una mattina praticamente la becca da sola, si mette in un

certo punto uno se lo guarda gli fa: ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io almeno 3 volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, eh. Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
0: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergio di Maranca.
1: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Prendere posizione, Oxfam chiede al governo italiano di garantire l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, fermare il commercio con le colonie illegali e porre fine all'impunità. Ascoltiamo Paolo Pezzati dell'organizzazione.
6: Ogni giorno, come Oxfam, sul campo siamo testimoni dell'orrore. A Gaza, decine di migliaia di bambini uccisi, persone in fila per un pezzo di pane sotto il tiro dei cecchini o costrette a bere acqua contaminata. In Cisgiordania, sfollamenti forzati, distruzione di scuole e oliveti, una violenza senza precedenti. Ma normalizzare queste violazioni non distrugge solo la Palestina, indebolisce i diritti di tutti noi, ovunque, perché i diritti umani o sono universali o non esistono.
5: Basta impunità. 25 anni dopo il G8 di Genova, Amnesty torna a chiedere l'introduzione di codici identificativi alfanumerici visibili per gli agenti impiegati nei servizi di ordine pubblico. Non si tratta, spiega l'associazione, di una misura contro le forze di polizia, ma di uno strumento di trasparenza e responsabilità. Buone pratiche. Fondazione con il Sud ha presentato il nuovo bando dedicato al volontariato nelle regioni meridionali. Ascoltiamo il presidente Stefano Consiglio.
7: In primo luogo guardare e focalizzare quest'anno l'attenzione nei piccoli comuni. Piccoli comuni che vivono prima degli altri un significativo problema di spopolamento e invecchiamento, e quindi abbiamo ritenuto necessario, in linea con la strategia generale della Fondazione, di stare al fianco di chi vive le sfide un po' più difficili.
5: Rafforzare la collaborazione, Croce Rossa Italiana e CSVNet hanno siglato un protocollo per sviluppare iniziative condivise, valorizzare le esperienze presenti nei territori e mettere in relazione competenze e strumenti al servizio delle organizzazioni. Tra gli obiettivi comuni la promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva e la realizzazione di attività formative e di ricerca. Applausi in sala, al Giffoni Film Festival sono stati consegnati gli ultimi premi Futura, rendere possibile l'impossibile. I riconoscimenti sono andati a Enzo Dalò, regista della Gabbianella e il Gatto, per aver saputo trasformare lo sguardo dei più piccoli in un racconto capace di restituire la complessità del mondo, e a Giovanni Allevi, che ha trasformato la musica in un linguaggio universale di speranza e rinascita. Becoming Her, Anna Copelli con Sofia Cholowskaja e Samantha Lee della Juventus Academy sono le protagoniste del nuovo documentario che debutta a settembre su Disney Plus ed è stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival. Il documentario parla di donne in un mondo che finora era appannaggio dei maschi. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
8: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, Algo Day.
9: From 7 bar, FM alter radio, Algo Day.
8: From 7 bar, punto FM barra alter radio, Algo Day.
10: From 7 bar, punto FM alter radio, Algo Day.
11: From 7ba.fm/alter radio, Algo Day.
12: Benvenuti su Algo Day, grazie alla redazione di 7va.fm, un saluto a tutte le alte radio che ci trasmettono. Siamo al secondo e ultimo speciale Algo Day dedicato al Fuji Comics and Games, un evento a cui invitiamo tutti a partecipare perché è veramente da vivere, quindi vi aspettiamo a Fuji, un appuntamento quest'anno molto molto più ricco, ma ne parleremo tra poco proprio con gli organizzatori.

0: Allora, in questo speciale del Fuji Comics and Games, perché questa è la settimana del Fuji Comics and Games che verrà conclusa con il fine settimana meraviglioso a Fuji con questo evento, noi oggi ovviamente abbiamo gli organizzatori, no? E incontriamo Emanuele e Marto, che ovviamente poi c'è anche Simona, che è la moglie di Emanuele, che salutiamo, li abbiamo qui in collegamento telefonico. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come state? Siamo a rush siamo a rush finale. Come va?
2: La rush finale, hai detto benissimo. Una settimana dove tutto si concentra per fare ultime cose. Comunque va bene, dai.
0: Va benissimo. Allora, ragazzi, intanto vorrei capire e far capire alle persone che ci ascoltano e a chi non ne sa proprio niente di cos'è un evento del genere, ecco, vi chiederei di spiegare che cos'è il Fuji Comics and Games.
2: Allora, beh, partiamo dalla parte romantica. Il Fuji Comics and Games è un tentativo di tornare bambini un po' tutti quanti e far dire ai bambini quello che abbiamo vissuto anche noi, la nostra epoca bambinesa, no? E è un gruppo dove ci sono cartoni animati, fumetti, videogiochi, gadget, tutta questa roba mista per far tornare il bambino che è noi e far vivere veramente i bambini di oggi quello che abbiamo vissuto noi, che è complicato far capire a loro la tecnologia che li circonda, fargli capire cosa abbiamo vissuto davanti alla televisione, i cartoni animati di una volta, i disegni fatti a mano. E questo qua è un tentativo anche romantico, come dicevo prima, per far vivere questa cosa ai bambini e soprattutto per noi per riviverli.
0: Quindi il Fuji Comics and Games dà questa opportunità di rivivere quello che abbiamo vissuto noi boomers, vabbè, un po' più giovani dei boomers,
2: sì, dai.
0: Ok. E quindi fattivamente cos'è? È un villaggio, è un posto dove ci sono degli espositori che vendono, ecco, gadget di vario genere, ma non solo, giusto?
2: Sì, no, non è soltanto un mercatino, lo chiamo sempre mercatino ormai le nuove fiere, è più un ritorno anche al passato delle fiere, cioè nel senso che sono degli incontri con degli artisti, gli artisti espongono le loro opere, infatti dentro l'ufficio della memoria ritroveremo l'artistalle dove pittori, scrittori, disegnatori stanno lì, espongono le loro opere e spiegano ai passanti quello che fanno. Questo è il vero incontro, il con, quello che è l'incontro tra l'artista e il fan, è l'essenza di quello che volevamo fare.
0: Ottimo, e ci siete riusciti, ci state riuscendo, perché dopo la prima, come si suol dire, buona la prima, questa è la seconda edizione che propone anche delle cose molto nuove, giusto?
2: Eh sì, la prima era in beta test, che è andata molto bene, quindi ho detto quest'anno allunghiamo il passo non di un passo, ma di 10 passi, e quindi sono tantissime novità, concerti, musical, la gara cosplay, la sfilata per i bambini sempre in cosplay, gara cosplay tra l'altro con ricchi premi che poi diremo dopo in caso, difficile trovare, sbanchiamo anche questa cosa.
0: Bene, DJ Marto, ti chiamo così,
1: comandi.
0: Marcello De Felice ovviamente, per noi in radio DJ Marto, in quanto appunto sei speaker della radio con il tuo ormai famosissimo approccio ai Caraibi. Ma come hai incontrato Emanuele e come è nata l'idea di fare a Fuji il Fuji Comics and Games? Approccio ai Caraibi e i giochi e i fumetti, cosa c'entrano? Ce lo vuoi spiegare?
1: Allora, bisogna anzitutto premettere che il nostro caro Emanuele è un ex insegnante di danze caraibiche, quindi ecco già perché c'è stata una conoscenza antecedente, parliamo dei primi anni 2000. E lui, oltre a questo mestiere, è anche un videomaker,
0: sì,
1: e fa anche servizi fotografici di una certa rilevanza. Allora, che siccome io feci il primo evento di Approccio ai Caraibi, volevo che insomma la parte d'immagine fosse ben curata, e allora ho detto ma affidarmi un amico, perché no, e mi diede una mano con questo evento, se non fosse che poi mi chiese di dargli una mano per un evento a cui partecipava con i Ghostbusters Italia, e era una fiera appunto proprio del fumetto, dei videogiochi, di tutto ciò che riguardava il mondo nerd e non anche. Ebbi la fortuna di vedere questa situazione e pensai che Fuji era secondo me la location perfetta per queste cose, e glielo proposi così, la buttai lì per scherzo, lui invece l'ha presa sul serio, ecco quello che abbiamo creato.
0: e avete creato una cosa meravigliosa. Avete unito poi, tra l'altro, due mondi totalmente opposti, no? Il caraibico veramente, che mi sa di sognatore, no? E il mondo nerd, che invece è tutto un altro mondo, a tratti anche misterioso, oltre che fantastico.
1: Ma sai, appartengono entrambi al mondo dell'arte, della fantasia, del genio, della...

0: Allora, veniamo all'evento 25-26 di luglio quest'anno a Fiuggi, seconda edizione, Piazza Martiri di Nassiriya. Cosa vogliamo dire ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano praticamente in tutta Italia? Com'è organizzato, com'è strutturato, come si accede a questo
1: villaggio? Innanzitutto ci scusiamo se abbiamo tolto qualche parcheggio in più, perché quest'anno siamo quasi raddoppiati a livello di stand e cast artistici. Poi per il resto ci pensa Emanuele.
0: Vai Emanuele, a te.
2: Sì, no, come diceva Marcello, abbiamo dovuto implementare il numero di standisti da richiesta che abbiamo avuto sia da parte del pubblico che degli standisti stessi, quindi comunque da 20 che l'anno scorso, 22, siamo passati a quasi 40.
0: Ottimo.
2: Quindi abbiamo avuto bisogno di più spazio. Quindi sì, scusate se dei parcheggi.
0: Ce ne sono di stand che invece non avete potuto accogliere per via dello spazio?
2: Abbiamo dovuto purtroppo dire parecchi no. Forse qualcuno, ultimamente anche di più, perché nel frattempo che aumentava l'hype sui social, tanti hanno chiesto tardivamente, ma noi già da aprile-maggio già siamo sold out.
0: È un ottimo riscontro, quindi segno che la prima è andata bene, la seconda andrà benissimo, ma la terza... Ragazzi, che cosa ci proporrete per la terza? Possiamo spoilerare qualcosa?
1: Possiamo spoilerare che anzitutto dobbiamo ringraziare David De Santis per averci accordato la fiducia e tutta l'amministrazione comunale.
0: Esatto.
1: Questo perché non ci fossero stati loro, oggi non ci sarebbe più G-Comics and Game. Per il futuro ne parleremo sempre con loro, e se avranno piacere delle nostre idee, eccolo che lì le realizzeremo.
0: Ecco qui, vabbè, non spoileriamo niente, l'abbiamo capito, più no, ermetico di così.
2: Il calderone sta bollendo già, però nel momento non spoileriamo.
0: Per il momento godiamoci questo Fiuggi Comics and Games, seconda edizione, 25 e 26 luglio a Fiuggi. Ingresso, pagamento?
1: Assolutamente gratuito.
0: Gratuito, questa è la cosa che ci piace.
2: E ci teniamo che rimanga sempre così. Sì,
0: vabbè, tutti i riferimenti, c'è il sito. Diamoli un po', ci sono le pagine social.
1: All'ingresso troveranno anzitutto la cartina ben dettagliata di tutta la fiera.
0: Ok.
1: Più il programma sempre di tutta la fiera dei due giorni.
0: Quindi online dove vi troviamo per maggiori informazioni?
2: www.fiugicomicsgames.com, senza la E insieme tra comics and games, quindi fiugicomicsgames.com, là c'è tutto.
0: E quindi vi aspettiamo.
2: L'ingresso sarà dall'ingresso della vecchia stazioncina, quindi anche molto caratteristico per tenere sempre appunto Fiuggi al centro comunque del progetto.
3: Va bene, allora in chiusura i signori qui presenti, che sono gli organizzatori del Fiuggi Comics and Games, quindi Emanuele, Martò e c'è anche Simona che non è in voce però c'è tra gli organizzatori, come vogliamo chiudere? Avete altro da dire?
4: Sì, potrei aggiungere che Radio Centro Fiuggi non è una nostra semplice sostenitrice, bensì parte attiva del progetto, e abbiamo lasciato il finale proprio per ringraziarti esclusivamente per tutto quello che hai fatto in questi due anni che ci stai aiutando.
3: È sempre con piacere, ovviamente. Radio Centro Fiuggi è nostra, quindi noi possiamo usufruirne come vogliamo. Ragazzi, in bocca al lupo.
4: Capito, lei è chi da scoparti.
3: Non esagerate però, non esagerate. Va bene, allora, appuntamento a Fiuggi 25-26. Ciao ragazzi.
4: Ciao,
3: e soprattutto in bocca al lupo. Soprattutto in bocca al lupo per questa seconda edizione.

0: Oggi di musica ne abbiamo ascoltata davvero poca. Abbiamo dedicato questo Olgo Day all'evento di Fiuggi. Vi aspettiamo il 25 e il 26 luglio. La linea torna a 7va.fm. Chico Catenacci che ci raggiungerà ovviamente a Fiuggi e a tutte le radio che ci trasmettono. Da Consuelo è tutto.
1: From 7va.fm/altiradio. Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna a tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
1: From 7va.fm/altiradio.
4: horas e 31 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Já sabe.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Radio comunichi di più.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Caterina.
3: 16radio.it.
4: Sono le 15 e 35 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Se te va, arma con il Jafar Staticon, DJ.

0: Quindi se te va di JK7 in Summer Edition, spesso in catwalk modalità, però non ci sono sottotitoli veri e propri, perché diciamo che siamo in helicopter edition, nel senso che dobbiamo inseguire Ekaterina DJ, perché se ne va in giro per l'Italia, beata lei, ogni tanto qualche capatina la facciamo anche noi, chissà che ci si incontri quasi casualmente, però in effetti siamo fedeli al sottotitolo, sfoglia dove andare, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti vogliamo sapere tutto quanto di lei e in qualche maniera siamo sulle sue tracce, almeno telefonicamente l'abbiamo acchiappata. Vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, ciao Sette Va, ciao ragazzi, ciao a tutti, come va?
0: Ma ti trovo meno pimpante, mi sa che il caldo ha agito anche su di te. Io mi sforzo perché sai, almeno
1: ma
0: quando...
1: Sì, guardi, fa caldo ragazzi, fa caldo.
0: Io nel fuori onda sono molto più allo stato gassoso, poi insomma al microfono mi sforzo, ma invece ti vedo proprio... No, anche
1: per... fa caldo. Vabbè, comunque... Adesso dove vado non spero che non facesse così caldo, ma mi sa che fa più caldo però.
0: Vabbè, però l'estate...
1: Ma io scaldo di più poi, se quando
0: arrivo
1: lì.
0: Quando arriva...
1: Ancora di più, il caldo non lo sentiranno.
0: Se uno vede sulla locandina ufficiale del Vibe, non so se si pronuncia così, allora... si rende conto che davvero ciò che dici, tutta quanta pericolo biondo, biondissima, accessori rigorosamente neri, di quelli che piacciono a tutti quanti i maschietti, no? Quegli accessori complicati, dallo stivale, guanti strani, vabbè, il resto bisogna vedere, perché tanto su tutti quanti i nostri profili è recitata la locandina ufficiale. Quindi sui piatti ci sarà Ekaterina DJ. Stiamo parlando del 24 di luglio che si avvicina a larghe falcate, si tratta di un venerdì appunto che si avvicina tantissimo. In voice ci sarà Stefano Sabatini, giusto?
1: Sì, in voice sarà Stefano Sabatini, grande voce che mi accompagnerà tutta la serata il 24 a Vibe, Paul and Disco Club. A Cariati ragazzi, in Calabria, tutti quelli che si stanno in Calabria, ci saranno più di 3.000 persone, quindi vi aspetto perché sarà musica proprio alla grande, quindi in console ci sarò io come special guest. Sono felicissima di arrivare in Calabria perché veramente veramente è bella Calabria.
0: La famosa
1: Liguria ci vuole.
0: La penisola nella penisola, perché sai che l'Italia è una penisola, però la Calabria è una penisola della penisola, è la famosa Magna Grecia, no? Perché è così che è nata, quindi grandi tradizioni, grandi storicità, no? Un territorio veramente che ha tanto da dire. Là, attenzione che c'è l'anduia, no? Cioè il piccante è migliore, no?
1: Come? È consigliato mangiare quella piccantezza proprio calabrese, che è la Calabria, è bellissima ragazzi. Poi è il Vibe, il locale è bellissimo, c'è, avrò un schermo dietro proprio pazzesco con i tavoli privé, tutto il resto, quindi già sono tanti prenotati, andrà in giro comunque anche il mio manifesto, lo vedrete, per chi si trova in Calabria venite a trovare.
0: Ricordati di farci qualche selfino, qualche reportage, mi raccomando, perché sennò non andiamo d'accordo.
1: No, lo facciamo. Poi volevo dire, per chi si trova in Calabria, informazione dei tavoli.
0: Sì.
1: Sai, che si trova a Sant'Agata, Sant'Angelo?
0: Come sì, contrada Sant'Angelo di Cariati, vedo qua.
1: Sant'Angelo,
0: sì,
1: scusami. Sì, sì, sì. Scusami, per informazioni Domenico, grande Domenico, che è uno degli organizzatori, il numero di telefono 351-033-5280. Quindi sarà tanta, veramente tanta start, ore e mezzanotte, quindi sarò in console.
0: E beh, insomma, un incontro ravvicinato e Caterina DJ potrà farsi finalmente il selfie con voi. Se siete in zona, raggiungetela. Sarà una serata che vale la pena vivere, quindi anche se deve fare qualche chilometro in più. Quindi attenzione, perché è disponibile su tutti quanti i nostri profili ufficiali anche il numerettino per riservare il vostro tavolo, perché insomma sono prenotazioni che vanno davvero a ruba. Il 24 di luglio al Vibe con Ekaterina DJ, la nostra super che ogni tanto ci regala le sue ospitate all'interno della DJ Cake, che comunque adesso si inizia a snocciolare. Quella che abbiamo in sottofondo è la posizione numero 25. Sapete che fanno molto a sportellate nel periodo estivo tutti quanti i dischi della classifica. Dobbiamo rinunciare a delle tracce, perché ovviamente per esserci tre nuovi ingressi ci sono tre fuoriuscite. Comunque un altro che si preannuncia gran successo per Hugel

0: ma il titolo ufficiale è semplicemente composto da 5 letterine, quelle che vanno a identificare la parolina shine. Usual new entry di zona 25, prima di passare alla 22, ancora con Ekaterina DJ, che dovrebbe essere in linea. Ci sei? Pronto?
1: No, non scappo.
0: No, perché ti vedevo incline all'evaporazione, perché...
1: Guarda, sono stesa sul divano.
0: Vedi? Ecco,
1: con la mia condizionata a bomba.
0: Quindi ti conservi.
1: Scusami, tra un po' devo scendere in studio, che devo preparare tutto, devo preparare la musica, devo preparare, vabbè, sai, c'ho anche un negozio di dischi, quindi
0: E nella tua tana giustamente sei avvantaggiatissima, è così. Però io qua, che ho le mie fonti, ho i miei informatori, so che dopo, una volta che sarai lì a Cariati in Calabria, insomma, ti fermerai un po', come si dice, uno ci prende gusto, e addirittura ti raggiungerà l'iconica Miss Italia di qualche anno fa, Nadia Bengala, un personaggio pazzesco, veramente cercato in tutti gli eventi più importanti. E quindi ecco che in due andrete a curare Armonia d'Estate, giusto?
1: Sì, ci sarà anche Nadia Bengali, all'ex Miss Italia, bellissima tuttora, non è cambiato di niente. Tra l'altro è la mia amica, è la mia sorella, è bellissima, una volta te la faccio intervistare.
0: Poi
1: andremo subito dopo questa serata del 24 all'Armonia dell'Estate, proprio in centro storico di Cariati, in via 20 Settembre. Non a Genova, perché in via 20 Settembre c'è anche a Genova, ragazzi, vi ricordate? Siamo in Calabria, tutt'altra parte. Comunque ci sarà tutto, ci farò DJ set che inizierà praticamente dalle 9, diciamo, fino alle 22:45, con tutte le degustazioni. Poi ci sarà i negozi di arte, moda, creazioni artigianali, arte, c'è Made in Italy, la mia amica Fina che mi ha invitato, che fa tutto fatto a mano, i corpetti bellissimi, che tra l'altro questa in foto, quel corpetto lì che lo vedi sulla locandina, è fatto proprio da lei. Poi ci saranno le tradizioni, gastronomie, tutto tradizionale, trattorie, cioè bellissimo, ragazzi, in passeggiata proprio vivi una notte indimenticabile con la musica, moda.
0: Insomma, un bustino davvero. Io sono rimasto in silenzio perché sono rimasto a bocca aperta.
1: Bustin, c'è di tutto sopra.
0: Veramente sei fantastica, ancora più bella, ancora più pericolosamente bionda. Le cuffie sono immancabili, quindi l'invito a visitare questa locandina molto elegante, notturna, serale. Tra l'altro mi fanno notare che, insomma, attenzione, perché si parte alle 21:30, non proprio alle 21, ma si va avanti fino alle 23:30, è almeno quello che mi dicono.
1: Fino al 23:30,
0: quindi, cioè, te la vuoi squagliare prima, mi sa che c'è qualche intrigo.

Nadia Bengala a Cariati, piena Calabria, con queste armonie d'estate. Una serata fantastica da vivere in uno dei centri storici più pittoreschi di Italia, che comunque è bellissima dappertutto, però insomma lì una capatina posto in voi la farei, soprattutto se non dovete affrontare troppi chilometri, già che le radio cosparse sul nostro territorio sono tante. Magari uno dice finalmente vado a conoscere Caterina, se magari qualcuno non l'ha ancora fatto. Noi ci spostiamo velocemente in zona 22 e poi saremo ancora con Eka, Alok e Jennifer Lopez per questa Everything's Fine, new entry di 7 giorni fa.

0: Rock e Jennifer Lopez, che non hanno voluto andare oltre qualche decibel, però è così che si ottiene la sensualità da una voce femminile. New entry di 7 giorni fa, dalla posizione 25 già in piazza 22. Quindi due grossi appuntamenti per una Ekaterina DJ che diventa calabrese, almeno per un weekend, insomma la calabrisella. Sai che c'è un pezzo?
1: Divento calabrese proprio a parte. Io divento calabrese perché si mangia bene, visto che adesso posso mangiare, cari miei ascoltatori benissimi, che vi adoro a tutti, a parte a te, Francesco, ti adoro.
0: Grazie.
1: Magno.
0: Sì, perché.
1: Cioè, poi magari quando torno con il dialetto calabrese.
0: Perché non tutti sanno che
1: a posto di mangiare, capito?
0: Perché Caterina DJ, non tutti lo sanno, ma oltre a essere una DJ fantastica, appunto sempre in giro, richiestissima, è anche un'atleta di bodybuilding, specialità bikini, credo che si chiami, giusto?
1: Bikini fitness è una categoria del bodybuilding la più leggera, quindi più femminile.
0: E quindi ogni tanto devi stare a stecchetto tipo, per raggiungere i pesi, la forma, la tonicità, giusto? Ecco perché
1: sì,
0: quando quando poi
1: non muscolo, ragazzi, non avete paura, se mi venite a suonare, cioè, a trovare in console, se venite, che qualcuno si trova, come abbiamo detto, in Calabria da me quando ho queste due date, nessun problema, io sono dolcissima, non sono una muscolosa.
0: Solo quando sei sotto evento, insomma, ti metti a stecchetto, invece sei pronta alle grosse tavolate calabresi. Noi siamo pronti con un'altra traccia.

0: Abbiamo quindi in posizione numero 16. Quando c'è Eka, io do i numeri un po' a caso, però dai, il terzo ascolto è quello, perché mi fai veramente perdere il senso dell'orientamento. È una persona fantastica, è troppo tempo che non ci vediamo però dal vivo, però siamo sempre rimasti in contatto, però sei diventata genovese, qua siamo Chieti, Pescara, quindi che dobbiamo fare? Però prima o poi ci incontreremo questo weekend.
1: No, no, sì, sì, quello di certo, sicuramente, anche più presto, più prestissimo, perché prima di iniziare le gare, poi comunque, vabbè, comunque ce ne ho le altre gare tra tanto. E quindi verrò quest'estate, quindi sperando di venire da agosto da voi.
0: Eh beh, anche perché è ora. Tra l'altro abbiamo sfiorato l'incontrarci proprio nel weekend, purtroppo abbiamo tappe e date diverse, quindi rimandiamo, ma capiterà che ci incontriamo. Quindi facendo un attimino da situazione da roadmap, no? Quindi allora weekend in Calabria, sempre in Cariati, Contrada Sant'Angelo, venerdì 24 luglio al Vibe, questa seratona da discoteca con questo staff per info e tavoli, con Domenico che già ha il telefono in ebollizione al 351 033 5280, ma è un numero che trovate dappertutto sulle nostre posizioni ufficiali. E poi, già che sei lì, ti fai la doppia, perché già sai di rimanere affascinata dall'aria tipica di Cariati, e ti tratterrai anche in centro storico sabato 25 dalle 21.30 alle 23.30 con Nadia Bengala, che ti raggiungerà sul posto per questa armonia d'estate, quindi un salotto all'aperto, no? Farete una serata davvero da non perdere.
1: Sì, ci sarà anche qua tanta gente, perché comunque il centro storico del paese, veramente a Cariati, è veramente bella. Mi hanno parlato veramente bene, proprio bella. Poi loro sono accoglienti, sappiamo come sono i calabresi.
0: Poi c'è questa cosa loro classica. Vabbè, tu farai il DJ set, ma qua mi informano. Poi ci sarà la grande riffa, no? Che è questa specie di lotteria, di sorteggio, perché saranno estratti 5 premi offerti proprio dai commercianti del centro storico. E là ci sono dei negozi importanti. Quindi attenzione, perché uno dovesse avere il biglietto vincente, va a casa veramente con un bel regalo. Quindi una serata davvero da non perdere.
1: Bella, più tranquilla del 24, eh? Cioè, in senso, meno male che inizia la sera, perché se no starei in coma un po'. Posso andare anche al mare, capito, in spiaggia, mi rilasso un po' con la Nadia, quindi con i suoi 3 cagnolini, perché si porta anche i cagnolini,
0: vedi? vabbè, allora, che dire, io ti ringrazio, sei sempre così disponibile per colorare le nostre puntate in cui c'è bisogno di ospitesse, della tua simpatia e della tua, diciamolo pure, sensualità, perché davvero hai un fascino tutto particolare, e quindi ti ringraziamo. Allora, buon lavoro, facci reportage, mandaci le fotine, mi raccomando, va bene?
1: Sì, Francesco, grazie se te va, grazie a tutti gli ascoltatori, un bacione grande e con il cuore grande, e quindi grazie mille a tutti, vi aspetto, non mancate, ragazzi, che facciamo 2 selfie insieme.
0: Benissimo, grazie. E Caterina DJ, super, molto spesso ci viene a trovare, anche se solo telefonicamente, ma come vedete continua a promettere un suo passaggio tridimensionale. Presto ci sarà, perché è una di parola, lo sappiamo benissimo.

più in alto al 10, giro di boa ritardato in questa puntata movimentata naturalmente dalla presenza di Eka, tutto ok, perché insomma sono

7 e dalla quinta si porta in quarta, apertura di zona poker proprio per Caterina DJ che avevamo in telefonica fino a poco fa. La conosciamo ormai bene, la sua Do You Want Me? Do You Want Me? Do You Need Me? Stavo già per dire la seconda frase, che non fa parte ufficiale.

ultima bandiera a scacchi per questo numero di DJK7 che torna domani, e quindi tra 23 ore e 30 circa ancora Only Dance da 7va.fm redazione in collegamento con la vostra radio del cuore. Rimanete sempre ancorati qui sulla vostra stazione di fiducia. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e 15 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al Mitur soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
3: Quando pensate che sia tutto finito e vedete solo il buio, e tutti intorno a voi si allontanano da voi, uscite dal cinema e il film è finito. Seguimi per altri consigli milionari.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 16:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Mia, a tutti da Simona Mattioli dalla redazione di 7va Wildlife. E Barry Wright, che osserva: non si possiede mai un gatto, semmai si è ammessi alla sua vita, il che è

0: il mitico Garfield ha miagolato che i gatti istintivamente sanno quando il loro amico umano si sveglierà, così loro lo possono svegliare 10 minuti prima. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre su Facebook Page Seteva Wildlife continueranno a fioccare i like, per cui vi ringrazio infinitamente e miau a tutti da Simona Mattioli.
1: What happens in Vegas stays in Vegas. Vegas.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mazzioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile Sette Va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

Guardo dalla finestra tutto il vuoto del mondo.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty, in La Selva di Sora, significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo, con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: Sono le 17:07.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 47 della Val Sugana è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km in prossimità dello svincolo per Carpanè, in provincia di Vicenza, nella fascia oraria notturna dalle 20 alle 6, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attivo un senso unico alternato di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Tai di Cadore, in provincia di Belluno. Sulla strada statale 14 della Venezia Giulia è attivo un divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 44 tonnellate all'altezza del ponte sul canale Fosson in località San Stino di Livenza in provincia di Venezia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
3: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
2: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
4: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
2: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
5: Oggi abbiamo giocato alla bandiera facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
2: Una scuola dei sogni a Eswatini almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione, forza di volontà e lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
6: Si tratta di un running club inclusivo, in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina, accompagnato da un volontario se si è ciechi.
2: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.
7: 7 Balatino presenta.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Seven VA.fm. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
4: Music selection by Caterina.
3: By Caterina. 16radio.it.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Sono le 17 e 56 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: E beh, d'estate c'è da fare molto di più perché si sta dentro in studio come sempre, più di sempre. Ma perché più di sempre? Non è un modo di dire, perché bisogna preparare anche ciò che verrà fuori. Poi dopo fuori devi andarci per gli eventi. Si dice sempre che ci piace così bella piena, si dice sempre stanchi ma felici, però qua siamo distrutti ma contentissimi, non so più come dirlo, però insomma dai, grazie davvero per l'accoglienza che ci fate, per quelle che sono le tappe live che poi ci danno l'occasione di una forte e diretta, nonché energetica tridimensionalità, che è quella che poi ci dà la vera e propria adrenalina, però anche nel vero e proprio nostro habitat, il mistero della radio, ci troviamo molto molto bene. Però non dobbiamo parlare di queste cose, come sempre andiamo fuori tema, è quasi una particolarità delle nostre trasmissioni. Invece adesso c'è, no, l'abitudine nel voler iniziare subito a bruciapelo, poi stiamo studiando adesso anche noi di fare un pre e poi dopo la sigla, però tra 2-3 anni sarà pronto in pista questo modo di fare. Per adesso voglio parlarvi di Gabriele Tarangelo, che è un personaggio che si sta distinguendo tantissimo, ha già una sua certa esperienza, e però ancora, diciamolo pure, piuttosto alle prime armi. Ha avuto un incontro artistico con Mauro Grisci, che è un personaggio davvero vulcanico, poliedrico. Insieme a Luca Iovane hanno curato il remix di questa Certe volte, che non poteva fare a meno di entrare in classifica direttamente, tra l'altro in posizione 24 saltando la 25. Gabriele Tarangelo, Certe volte, RAM 7-5.

paradisi terrestri, beh, testi cattolici e molto semplici per Amy Grant, che ha una maniera originale, la migliore per poter pregare, quella della musica contemporanea, addirittura musica tra l'altro arcipiacevole, sicuramente di grande comunicativa pop. Niente è come un giorno di sole, nothing like a sunny day. E allora adesso da Amy Grant andiamo invece a uno, sembra quasi fatto apposta, che magari ci parla un po' meno del sole, un po' più delle oscurità, quelle belle toste, perché è comunque un pezzo davvero interessantissimo, una poesia a tinte forti, questo sì, che però ci fa esplorare qualcosa che siamo costretti ad esplorare all'inizio, non tanto si istruisce, c'è questa chiave di lettura a sorpresa, davvero una meccanica diabolica messa su da Eric M. Project, qualcosa di vulcanico che non smette mai di sorprendere, e per poliedricità e per creatività e per insomma tutto questo miscuglio di idee senza fine che ci sono. I miei sguardi, Eric M. in salita dalla 25 alla 18. Perché sei triste?

Cam, i miei sguardi con un po' di silenzio che vi fanno un po' digerire ciò che avete intuito, capito e compreso se siete stati attenti, se no un pezzo davvero comunque delizioso anche senza riflettere, come sentite dagli arrangiamenti molto curati. Vabbè, parliamo di un musicista pazzeschissimo, speriamo di avere anche lui presto ai nostri microfoni. Adesso qualcosa di altrettanto magicamente cucinato, arrangiato.

prossimo arco settimanale, promesso. Dobbiamo ora correre al numero 6, in salita di due livelli, Catalano, Perfect Storm, questa tempestosa release che contiene anche Love.

Beh, insomma, in poche parole, amarti è dura, ma smettere non è facile. Storia davvero che è capitata a tutti quanti noi almeno una volta. Catlano, che possono aprire una catena di parrucchieri, perché insomma riescono a pettinare tutti anche questa settimana. Poco male, se li abbiamo appena accennati, perché in fase weekend saranno tra le 7 migliori della classe e li ascolteremo integralmente nei loro 4 minuti e un secondo di energia. In apertura di zona podio, in retrocessione dalla posizione oro, dove però è stata per diverse settimane la enigmatica, incuriosiggiante, unica e originalissima Mefistofelico, l'incantevole Ada Reina. Eccola qui, è tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto

0: Già completo di GR, meteo, viabilità, cinenotiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
5: Il GR politico dell'agenzia di...
6: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie gli anni. Al Capo dello Stato un coro unanime di auguri nel giorno del suo 85esimo compleanno. La Premier Giorgia Meloni lo ha raggiunto telefonicamente per esprimergli la gratitudine del Governo per il costante impegno al servizio della Nazione. I presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, lo hanno definito un punto di riferimento saldo e custode autorevole dei valori repubblicani. A lui giungono anche gli auguri del vice premier Antonio Tajani e della segretaria del PD Elie Schlein, che richiama il grande affetto del popolo italiano verso il capo dello Stato. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che impone nuove misure di sicurezza per le piscine pubbliche e ad uso collettivo. La norma, in vigore dal 1 agosto, vieta bocchettoni e griglie con effetto ventosa per evitare tragedie come la recente scomparsa della piccola Alice a Sestri Levante. Per gli impianti non a norma è prevista la chiusura immediata, mentre per l'adeguamento di quelli pubblici viene stanziato un fondo di 4,7 milioni di euro. C'era urgenza di intervenire, lo abbiamo fatto, dicono da Fratelli d'Italia. Il nostro ringraziamento alla maggioranza per aver definito questo emendamento e alle opposizioni per averlo sostenuto. Critiche dai 5 Stelle su una misura definita frettolosa e incompleta. Salvini al Viminale? Sarebbe spaventoso. Commenta così la segretaria Dem Elie Schlein le ultime indiscrezioni che vorrebbero un ritorno al Ministero dell'Interno di Matteo Salvini. Dopo i suoi fallimenti sulle infrastrutture e gli incredibili ritardi dei treni, prosegue Schlein, ora Meloni lo vorrebbe anche promuovere. Secondo alcune ipotesi, la Premier avrebbe acconsentito ad un avvicendamento con Matteo Piantedosi, che lascerebbe il Viminale per il Ministero dei Trasporti. Intanto lo stesso Salvini prova a smentire. «Non commento fantasie dei giornali», ha detto. «Sarò al MIT almeno ancora per un anno». Risultati oltre le attese per il programma GOL dedicato all'occupabilità, che supera tutti i target stabiliti dal PNRR. Sono 4,3 milioni le persone prese in carico e oltre 1 milione quelle formate, con numeri raddoppiati sul fronte delle competenze digitali. A presentare i dati nel carcere di Velletri è stata la ministra del lavoro Marina Calderone. «Non c'è vera inclusione sociale senza un lavoro regolare e sicuro», ha sottolineato, annunciando che già la prossima settimana incontrerà le regioni per stabilizzare il progetto anche oltre la scadenza dei fondi europei. Questi risultati, aggiunge la ministra, testimoniano l'impegno del governo a costruire una storia che avrà un suo futuro.

0: Nel fuori onda la regista stava dicendo che le piacerebbe avere le ali ed io, per accontentarla, volendo farle una sorpresa, ho telefonato all'amico Fausto chiedendogli: puoi farti vedere in radio quando passerai di qui? Purtroppo il cantante bresciano di Nuvoleto mi ha detto di essere impegnato in tournée in questo periodo e così ho riportato il messaggio alla mia collega, la quale ha corretto il fraintendimento. Lei intendeva avere le ali per poter librarsi in cielo e volare libera nel blu dipinto di blu. Purtroppo non posso chiamare neppure il defunto Domenico Modugno, perciò spero che ella s'accontenti delle rapaci aquile californiane che aprono ufficialmente Remember.
1: Alberto De Gennaro. Alberto De Gennaro presenta Remember.

Buona estate a chi parte in questo fine weekend o nei prossimi. Non vi auguro che sia bel tempo, poiché come non si dice buona pesca al pescatore, non vorrei gufarvi con il meteo. Pensiamo invece a coloro che le ferie non le faranno o chi le ha già godute. Se mi vedete correre alle 6 del mattino, non sto facendo jogging, ma fuggendo da un serial killer alle spalle. Un esercente che vuole a tutti i costi farmi pagare il conto della stanza d'albergo che ho occupato nel fine settimana. Che dire, gente squallida, venale.

Ed ecco che dopo la regista citata poc'anzi fanno capolino dal vetro di regia, l'autore dei testi Maurillo super abbronzato e con la pelle lattea invece come si addice ai nobili, il conte Max, realizzatore della playlist, il quale mi passa un bigliettino che dovrei ora leggervi. Non so di che tenore sia, ma sicuramente una cazzata per usare un francesismo.

Io cito testualmente quanto redatto dal conte Max, esentandomi da ogni responsabilità civile e penale. Vendo bicicletta da corsa stupenda con cambio Shimano, usata pochissimo. Un affarone, poiché il prezzo è pure trattabile. Non metto la foto sul mio profilo Facebook, altrimenti rischio che il proprietario la riconosca. Queste sono le peripezie atte a racimolare denaro per andare in villeggiatura.

Lo so che voi pensate siano solo battutacce di quart'ordine da osteria le nostre, ma come vi spiego che persino il nostro produttore Vittorio Veneziano, la prima volta che acquistò il suo smartphone, comprò anche un Arbre Magique in miniatura. Gli chiesi perché e lui mi disse che nel telefono c'era scritto inserire il PIN. Dietro certi segni si nasconde un'intelligenza rara che in lui la scienza sta ancora cercando.

Uno sguardo anche alle donne al mare. Dico, lo vogliamo dare? A meno che vostro marito non sia con voi ma al lavoro, pensate quando indossa gli occhiali da sole, lui che non li ha mai voluti. C'è un perché. Come potrebbe rimirare le bellezze estetiche delle bagnanti? Vi siete mai chiesti il motivo di sdrai ed ombrellone in prima fila, anche pagando di più? Tutte vogliono l'uomo che le sorprenda, poi lo trovano in uno spogliatoio dei bagni Miramare con un'altra. E quell'uomo saggio disse quel giorno a sua moglie: niente, perché era un uomo saggio.

Uomini, ho svelato poco fa gli altarini ed ora non lo farete più, vero? Ma quando mai? Vivere è rischiare, oppure rimanete un blocco inerte di molecole assemblate a caso che vaga per la spiaggia a testa china, guardando solo le conchiglie. Un mio amico disse alla moglie: cara, gli occhi sono fatti per vedere, ora lui è ipovedente. Però se gli uomini in spiaggia guardano il fondo schiena delle altre, le donne cercano i difetti nei glutei delle altre.

Ma voi boomer, come le ricordate le estati di una volta, quelle di sapore di mare? Erano fatte di emozioni vere, amori in libertà nati per caso, e non come oggi, che le ragazze sono più interessate ai SUV, ai bottiglioni di vodka, alle ville con piscina di facoltosi milionari, le feste glamour, con storie che durano quanto un post su Instagram. Vuoi mettere due cuori, un panino e una capanna? Anzi, una canadese, che è tutto ciò che possiedo e spero che qualcuna voglia condividere con me. Però il panino lo porti lei, possibilmente con lo spec dell'Alto Adige, che io non me lo posso permettere.

0: E va bene, dai, io ci ho provato a convincervi, care amiche, che una canadese in riva al mare è meglio che il soggiorno in un resort di lusso con un attempato emiro arabo, che poi a volte vedo il femminismo che esce in una sorta di ectoplasma dal corpo di una ragazza, soprattutto quando arriva il conto da pagare in ristorante. Oh, perdonateci il pregiudizio che oggi è solo di pochi, ma patriarcato a parte, pure io scrocco pranzi e cene alle novantenni vedove ancora piacenti, però non me la tiro, resto umile.
1: Remember la musica, wonder mansionale dei ricordi.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19:13. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: State ascoltando Remember.
2: Remember.
1: Con Alberto De Gennaro.

Nell'antico Egitto c'era un animale la cui vita era considerata più preziosa di qualsiasi altra. Ucciderlo poteva costare la propria. Sì, proprio lui, il gatto, quel felino venerato dagli antichi re. E questa divinità, se di pelo nero, risultava ancor più venerata. Perciò, se un gatto nero vi attraverserà d'ora in poi la strada, smettetela di grattarvi le parti intime. Non è superstizione, sono i pidocchi che ve lo fanno fare.

Janet Jackson di Black Cat. A volte lasciarsi trasportare da un sogno è la nostra realtà più bella. Siete lì, magari a Rimini, Riccione, ammassati l'uno quasi sopra l'altro mentre estraete il vostro pranzo al sacco e il vicino a pochi centimetri da voi vi dice: anche oggi con l'Emmental vuole fare scambio con il mio al Gorgonzola? Ed è in quel preciso istante che la mente viaggia in location paradisiache, dove un'isola deserta alla Castaway sarebbe un miraggio. Vero o falso?

Ho fatto uno stranissimo sogno questa notte. Questo nel backstage mi ha confidato poco fa l'autore Maurillo. Ha sognato una tazzina di caffè parlante che gli diceva: Maurillo, hai dimenticato il portafoglio sul bancone del bar. E lui: grazie, gentilissima, si figuri, buona giornata. Per farla breve, era un caffè corretto. Io invece lo ordino al barista espresso, sapendo che non lo pago. Lui per dispetto me lo fa depresso, ristretto e con i fondi del precedente.

Lo diceva anche Otis Redding in Musica, Sigarette e Caffè. E che desiderare di più guardando la battigia e su di essa l'infrangersi delle onde? Avete presente quando la sabbia scotta ma voi ve ne fregate altamente perché sapete che state correndo verso il mare? Ecco, la stessa cosa che faccio io dopo avere consumato al chiosco la sigaretta e il caffè con brioche e non avere pagato il conto, inseguito dal gestore che non può nemmeno appendere il cartello «Tu non puoi entrare», visto che il chiosco è all'aperto, sulla spiaggia.

Continua e continua un viaggio musicale attraverso le onde non solo del mare ma radiofoniche da tutto il mondo con lo streaming, quindi in tutte le lingue. Buon ascolto di Remember. Sì, ho detto in tutte le lingue, ma usatevi il traduttore. Ed ora mi dissolvo perché arriva lei, Donna Estate.

Ogni qualvolta ascolto Donna Summer, la mia sinapsi neurale si illumina d'immenso come la lampadina di quel personaggio disneyano che era Eta Beta. Ed è così che mi viene spontaneo dirvi che una bella settimana di vacanza è meglio di una settimana di duro lavoro. Chi è d'accordo con questo profondo e filosofico pensiero alzi la mano. Ed ora, Amarcord.

0: Pensi di ridimensionarti, De Gennaro. Le parole espresse dal direttore artistico mai stanco di bacchettarmi e che mi tiene solo per profonda pietà, impercettibilmente trattandomi come uno zerbino, ma io lo so che in lui assurge un crepuscolo di affetto.
1: Remember, Authors Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 3017 in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
3: Sono le 19 e 45 minuti.
4: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora esalta il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: State ascoltando Remember.
2: Remember.
1: Con Alberto De Gennaro.

Parlavo qualche istante fa di affetto, lo stesso che si pensava avesse Donald Trump mesi or sono nei confronti di Giorgia Meloni. Invece lui continua ad attaccare il nostro governo e chi lo presiede. Ma l'italico Tajani ha dimostrato fermezza nel difendere la Georgia nazionale. E sapete come? Annullando l'ordine da McDonald's, che prevedeva un Happy Meal, una Coca Zero ed una porzione di nuggets. Un gesto che segna un punto di non ritorno nella rottura tra Stati Uniti e Italia.

Vi è mai capitato in spiaggia di sentire dall'altoparlante una voce che dice: è stato ritrovato un bambino che si era perso, se i genitori lo cercano, si trova presso lo stabilimento Bagni Lungomare. Questo accadeva un tempo, ma oggi la distrazione non è colpa di quel povero pargolo, ma dei genitori che lo apprendono dopo 3 ore dai social sul cellulare. È pur vero che il mio Domenica mi ha chiesto: papà, secondo me sono più bravi Ernia, Ultimo, Sfera e Basta piuttosto che quelli che ascolti tu. Gli ho dato 5 euro per il gelato e finché è andato ad acquistarlo sono sparito io.

Sì, anche il sottoscritto domenica scorsa era al mare in una località nei pressi della Marmolada. Come dite? Quella è montagna? Eccoli lì, i tuttologi, quelli che sanno la geografia a menadito. Comunque, mi trovavo con il collega Maurillo e ho deciso di fargli un selfie anziché la classica foto. Oh, non ci crederete! Ha avuto danni permanenti al cervello per avere trattenuto la pancia e il respiro e mostrarsi con la sua tartaruga avvizzita.

Avete sentito cos'è successo sugli spalti durante i mondiali, quando giocava il Giappone? I nipponici, prima di andarsene, raccattavano la loro immondizia e poi, una volta ritornati in albergo, si è scoperto che gli addetti alle pulizie delle loro stanze erano assenti da più di un mese. Nessuno se n'era accorto. Gli ospiti giapponesi le faccende le sbrigavano loro. Peccato abbiano lasciato l'America dopo la sconfitta con il Brasile.

Queste radio climatizzate, da dove parte il segnale di Remember, vi ricordano che stiamo trasmettendo la musica internazionale degli anni 70-90, che informa, nel contempo, gli ascoltatori su come risparmiare sul caro bollette. Mangiate mentine Saiva, le Tic Tac rinfrescano l'alito e anche la casa, purché siano alla menta. Queste le linee guida per evitare l'uso dei condizionatori. In alternativa, fate come mio cugino che al supermercato impiega 11 ore a scegliere un surgelato per sfruttare il refrigerio del reparto frigo. Let's do it.

Sono sicuro che la SOS Band vi ha fatto rivivere momenti nostalgici con Take Your Time. E se questa canzone vi prende il cuore, è amore per il vintage. Se vi prende la mente, è groove. Ma se vi prende ovunque voi siate ora, è Remember.

Alacremente a lavoro per voi in questa estate meteorologicamente pazza, tra giornate di sole cocente e diluvi universali da far impallidire Noè. La regista prova a concentrarsi tra una canzone e l'altra, completando le parole crociate, e solo nel momento di difficoltà si ricorda della mia sagace arguzia, chiedendomi: 11 lettere verticale, nato sugli scogli ma annoiato, ma facile, scoglionato.

0: Tra i grandi classici, una inconfondibile canzone che mette la voglia irrefrenabile di muoversi, come si faceva nelle piste da ballo degli anni Ottanta, con la complicità della Kool Aid Gang di Datti da Fare, Get Down On It!
1: You Listen Remember, with Alberto De Gennaro.
2: Sono le 20 e 17 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: State ascoltando Remember.
2: Remember.
1: Con Alberto De Gennaro.

Un dilagante di progetti artistici della disco targata Bee Gees, con il soundtrack di pellicole cinematografiche iconiche, ma senza rinunciare ad una propria unicità, che ha contribuito a garantire la diffusione di enormi successi dei fratelli Gibb, culturalmente ed emotivamente inebriati dal mood del gruppo australiano sin qui proposto. Rimaniamo ora nel panorama musicale di Brisbane con John Paul Young. Love is-

0: volte certi classici ritornano e quando meno te lo aspetti l'amore è nell'aria. John Paul Young, cantautore australiano con doppia nazionalità essendo nato in realtà a Glasgow in Scozia, il quale raggiunse il successo nel 1978 proprio con il motivo ascoltato. Ed ora un intro di pianoforte che ha fatto la storia e cominciava così.
1: E

FPA Project, inizi anni 90, quella selezionata oggi dal Conte Max era l'eleganza di Rich in Paradise e ha fatto ballare le piste di mezza Europa. Questo disco che poi sostanzialmente i DJ di allora riprendevano mixandolo con Rich Evans in Going Back to My Roots.

0: Disco funk di fine anni 80, la nostra musica, perle su perle, che hanno fatto scuola nel mondo alle successive generazioni. Io ricordo con piacere, ad esempio, le Weather Girls, quelle di It's Raining Men.
1: Hi, we're your Weather Girls.

La scintilla che ha acceso i ricordi è legata alla seconda adolescenza, quando a 15-16 anni si cercava di entrare in discoteca spacciandosi per maggiorenni, ma c'era sempre il buttafuori che ci sgamava, quindi era inutile sprecare energie. Comunque capivamo le sue motivazioni, eravamo pischelli e quindi non rimaneva che augurargli che prima o poi lo trovasse pure lui un tombino aperto.

Alti della redazione, mi sia concesso un saluto speciale e personalizzato a tutti coloro che lavorano anche nel fine settimana. Un pensiero alle categorie di chi indossa ad esempio una divisa e chi ci salva la vita, come i medici e gli infermieri. Ne ha avuto a che fare anche il mio autore Maurillo recentemente. E mentre era in sala d'attesa si è sentito chiamare per motivi di privacy non con il suo nome, ma l'infermiera ha detto: entri il signore con le emorroidi. She's crazy like a fool.

I programmi radiofonici sono come la vita, hanno un ciclo dove tutto inizia e tutto finisce. Così è per ogni cosa, per ogni stato d'animo che siamo riusciti a crearvi e per ogni emozione che avete vissuto riascoltando il sound delle vecchie hit internazionali. Ma il gusto per la musica resta per sempre e senza fine va al di là del tempo e di ogni circostanza. Oh, ma che vi sto a di? Tutta questa filippica per ricordarvi che ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Scusatemi, è lo spritz che ha fatto il suo effetto. E chi non lo beve con me è un rettiliano. In redazione, Margherita Maurillo e il Conte Max. Davanti al microfono, colui che pensa che l'artefice del mio destino abbia puntato tutto sul finale, altrimenti il titolo non si spiega. Stevie Wonder, go home, vai a casa!

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Sono le 20 e 47 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Insomma, ci stanno quattro amici alla sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno, pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa. È campato fino a 95 anni. Dice, tutto quest'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì. Però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivo a spegnerlo.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
4: Sono le 20:54.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Sono le 21:25.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.

0: GRS, giornale radio sociale.
1: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Prendere posizione, Oxfam chiede al governo italiano di garantire l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, fermare il commercio con le colonie illegali e porre fine all'impunità. Ascoltiamo Paolo Pezzati dell'organizzazione.
2: Ogni giorno, come Oxfam, sul campo siamo testimoni dell'orrore. A Gaza, decine di migliaia di bambini uccisi, persone in fila per un pezzo di pane sotto il tiro dei cecchini o costrette a bere acqua contaminata. In Cisgiordania, sfollamenti forzati, distruzione di scuole e oliveti, una violenza senza precedenti. Ma normalizzare queste violazioni non distrugge solo la Palestina, indebolisce i diritti di tutti noi, ovunque, perché i diritti umani o sono universali o non esistono.
1: Basta impunità. 25 anni dopo il G8 di Genova, Amnesty torna a chiedere l'introduzione di codici identificativi alfanumerici visibili per gli agenti impiegati nei servizi di ordine pubblico. Non si tratta, spiega l'associazione, di una misura contro le forze di polizia, ma di uno strumento di trasparenza e responsabilità. Buone pratiche. Fondazione con il Sud ha presentato il nuovo bando dedicato al volontariato nelle regioni meridionali. Ascoltiamo il presidente Stefano Consiglio.
3: In primo luogo guardare e focalizzare quest'anno l'attenzione nei piccoli comuni. Piccoli comuni che vivono prima degli altri un significativo problema di spopolamento e invecchiamento, e quindi abbiamo ritenuto necessario, in linea con la strategia generale della Fondazione, di stare al fianco di chi vive le sfide un po' più difficili.
1: Rafforzare la collaborazione, Croce Rossa Italiana e CSVNET hanno siglato un protocollo per sviluppare iniziative condivise, valorizzare le esperienze presenti nei territori e mettere in relazione competenze e strumenti al servizio delle organizzazioni. Tra gli obiettivi comuni la promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva e la realizzazione di attività formative e di ricerca. Applausi in sala, al Giffoni Film Festival sono stati consegnati gli ultimi premi Futura, rendere possibile l'impossibile. I riconoscimenti sono andati a Enzo Dalò, regista della Gabbianella e il Gatto, per aver saputo trasformare lo sguardo dei più piccoli in un racconto capace di restituire la complessità del mondo, e a Giovanni Allevi, che ha trasformato la musica in un linguaggio universale di speranza e rinascita. Becoming Her, Anna Copelli con Sofia Cholowskaja e Samantha Lee della Juventus Academy sono le protagoniste del nuovo documentario che debutta a settembre su Disney Plus ed è stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival. Il documentario parla di donne in un mondo che finora era appannaggio dei maschi. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
4: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, algo de.
5: From 7 bar, FM alter radio, all go day.
4: From 7 bar, punto FM barra alter radio, all go day.
6: From 7 bar, punto FM alter radio, all go day.
7: From 7ba.fm / alter radio, all go day.
8: Benvenuti su All Go Day, grazie alla redazione di 7va.fm, un saluto a tutte le alte radio che ci trasmettono. Siamo al secondo e ultimo speciale All Go Day dedicato al Fuji Comics and Games, un evento a cui invitiamo tutti a partecipare perché è veramente da vivere, quindi vi aspettiamo a Fuji, un appuntamento quest'anno molto molto più ricco, ma ne parleremo tra poco proprio con gli organizzatori.

0: Allora, in questo speciale del Fuji Comics and Games, perché questa è la settimana del Fuji Comics and Games che verrà conclusa con il fine settimana meraviglioso a Fuji con questo evento, noi oggi ovviamente abbiamo gli organizzatori, no? E incontriamo Emanuele e Martò, che ovviamente poi c'è anche Simona, che è la moglie di Emanuele, che salutiamo, li abbiamo qui in collegamento telefonico. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come state? Siamo a rush siamo al rush finale. Come va?
2: La rush finale, hai detto benissimo, una settimana dove tutto si concentra per fare le ultime cose. Comunque va bene, dai.
0: Va benissimo. Allora, ragazzi, intanto vorrei capire e far capire alle persone che ci ascoltano e a chi non ne sa proprio niente di cos'è un evento del genere, ecco, vi chiederei di spiegare che cos'è il Fuji Comics and Games.
2: Allora, partiamo dalla parte romantica. Il Fuji Comics and Games è un tentativo di tornare bambini un po' tutti quanti e far dire ai bambini quello che abbiamo vissuto anche noi, la nostra epoca bambinesa, no? Che è un gruppo dove ci sono cartoni animati, fumetti, videogiochi, gadget, tutta questa roba mista per far tornare il bambino che è noi e far vivere veramente i bambini di oggi quello che abbiamo vissuto noi. Che è complicato far capire a loro la tecnologia che li circonda, fargli capire cosa abbiamo vissuto davanti alla televisione, i cartoni animati di una volta, i disegni fatti a mano. E questo qua è un tentativo anche romantico, come dicevo prima, per far vivere questa cosa ai bambini e soprattutto per noi per riviverli.
0: Quindi il Fuji Comics and Games dà questa opportunità di rivivere quello che abbiamo vissuto noi boomers, vabbè, un po' più giovani dei boomers.
2: Sì, dai.
0: Ok. E quindi fattivamente cos'è? È un villaggio, è un posto dove ci sono degli espositori che vendono, ecco, gadget di vario genere, ma non solo, giusto?
2: Sì, no, non è soltanto un mercatino, lo chiamo sempre mercatino ormai le nuove fiere, è più un ritorno anche al passato delle fiere, cioè nel senso che sono degli incontri con degli artisti, gli artisti espongono le loro opere, infatti dentro l'ufficio della memoria ritroveremo l'Artistalle dove pittori, scrittori, disegnatori stanno lì, espongono le loro opere e spiegano ai passanti quello che fanno. Questo è il vero incontro, il con, quello che è l'incontro tra l'artista e il fan, è l'essenza di quello che volevamo fare.
0: Ottimo, e ci siete riusciti, ci state riuscendo, perché dopo la prima, come si suol dire, buona la prima, questa è la seconda edizione che propone anche delle cose molto nuove, giusto?
2: Eh sì, la prima era un beta test che è andata molto bene, che ha detto quest'anno allunghiamo il passo non di un passo ma di 10 passi e quindi sono tantissime novità, concerti, musical, la gara cosplay, la sfilata per i bambini sempre in cosplay, gara cosplay tra l'altro con ricchi premi che poi diremo dopo in caso, difficile trovare, vantiamo anche questa cosa.
0: Bene, DJ Martò, ti chiamo così, Marcello De Felice ovviamente, per noi in radio DJ Martò, in quanto appunto sei speaker della radio con il tuo ormai famosissimo approccio ai Caraibi. Ma come hai incontrato Emanuele e come è nata l'idea di fare a Fuji il Fuji Comics and Games? Approccio ai Caraibi e i giochi e i fumetti, cosa c'entrano? Ce lo vuoi spiegare?
1: Allora, bisogna anzitutto premettere che il nostro caro Emanuele è un ex insegnante di danze caraibiche.
0: Ah.
1: Quindi ecco già perché c'è stata una conoscenza antecedente, parliamo dei primi anni 2000. Lui oltre a questo mestiere è anche un videomaker,
0: sì.
1: E fa anche servizi fotografici di una certa rilevanza. Allora che, siccome io feci il primo evento di Approccio ai Caraibi, volevo che insomma la parte d'immagine fosse ben curata. E allora ho detto, ma affidarmi un amico, perché no? E mi diede una mano con questo evento. Se non fosse che poi mi chiese di dargli una mano per un evento a cui partecipava con i Ghostbusters Italia. E era una fiera appunto proprio del fumetto, dei videogiochi, di tutto ciò che riguardava il mondo nerd e non anche. Ebbi la fortuna di vedere questa situazione e pensai che Fuji era secondo me la location perfetta per queste cose. E glielo proposi così, la buttai lì per scherzo. Lui invece l'ha presa sul serio. Ecco quello che abbiamo creato.
0: e avete creato una cosa meravigliosa. Avete unito poi tra l'altro due mondi totalmente opposti, no? Il caraibico veramente che mi sa di sognatore, no? E il mondo nerd che invece è tutto un altro mondo, a tratti anche misterioso oltre che fantastico.
1: Ma sai, appartengono entrambi al mondo dell'arte, della fantasia, del genio dell'essere umano, quindi la connessione c'è.

0: Allora, veniamo all'evento 25-26 di luglio quest'anno a Fiuggi, seconda edizione, Piazza Martiri di Nassiria. Cosa vogliamo dire ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano praticamente in tutta Italia? Com'è organizzato, com'è strutturato, come si accede a questo
1: villaggio? Allora, innanzitutto ci scusiamo se abbiamo tolto qualche parcheggio in più, perché quest'anno siamo quasi raddoppiati a livello di stand e cast artistici. Okay. Poi per il resto ci pensa Emanuele.
0: Vai Emanuele, a te.
2: Sì, no, come diceva Marcello, abbiamo dovuto implementare il numero di standisti da richiesta che abbiamo avuto sia da parte del pubblico che degli standisti stessi, quindi comunque da 20 che l'anno scorso, 22, siamo passati a quasi 40.
0: Ottimo.
2: Quindi abbiamo avuto bisogno di più spazio. Quindi sì, scusate se dei parcheggi.
0: Ce ne sono di stand che invece non avete potuto accogliere per via dello spazio?
2: Abbiamo dovuto purtroppo dire parecchi no. Forse qualcuno, ultimamente anche di più, perché nel frattempo che aumentava l'hype sui social, tanti hanno chiesto tardivamente, ma noi già da aprile-maggio già avevamo sold out.
0: È un ottimo riscontro, quindi segno che la prima è andata bene, la seconda andrà benissimo, ma la terza... Ragazzi, che cosa ci proporrete per la terza? Possiamo spoilerare qualcosa?
1: Possiamo spoilerare che anzitutto dobbiamo ringraziare David De Santis per averci accordato la fiducia e tutta l'amministrazione comunale.
0: Esatto.
1: Questo perché non ci fossero stati loro, oggi non ci sarebbe più G-Comics and Game. Per il futuro ne parleremo sempre con loro, e se avranno piacere delle nostre idee, eccolo che lì le realizzeremo.
0: Ecco qui, vabbè, non spoileriamo niente, l'abbiamo capito, più no, ermetico di così.
2: Il calderone sta bollendo già, però nel momento non spoileriamo.
0: Per il momento godiamoci questo Fiuggi Comics and Games, seconda edizione, 25 e 26 luglio a Fiuggi. Ingresso, pagamento?
1: Assolutamente gratuito.
0: Gratuito, questa è la cosa che ci piace.
2: E ci teniamo che rimanga sempre così, sì.
0: Vabbè, tutti i riferimenti, c'è il sito. Diamoli un po', ci sono le pagine social.
1: All'ingresso troveranno anzitutto la cartina ben dettagliata di tutta la fiera.
0: Okay.
1: Più il programma sempre di tutta la fiera dei due giorni.
0: Quindi online dove vi troviamo per maggiori informazioni?
2: www.fiuggicomicsgames.com, senza la E insieme tra comics and games, quindi fiuggicomicsgames.com, là c'è tutto.
0: E quindi vi aspettiamo.
2: L'ingresso sarà dall'ingresso della vecchia stazioncina, quindi anche molto caratteristico per tenere sempre appunto Fiuggi al centro comunque del progetto.
3: Va bene, allora in chiusura i signori qui presenti, che sono gli organizzatori del Fiuggi Comics and Games, quindi Emanuele, Martò, e c'è anche Simona che non è in voce però c'è tra gli organizzatori, come vogliamo chiudere? Avete altro da dire?
4: Sì, potrei aggiungere che Radio Centro Fiuggi non è una nostra semplice sostenitrice, bensì parte attiva del progetto, e abbiamo lasciato il finale proprio per ringraziarti esclusivamente per tutto quello che hai fatto in questi due anni che ci stai aiutando.
3: È sempre con piacere, ovviamente. Radio Centro Fiuggi è nostra, quindi noi possiamo usufruirne come vogliamo. Ragazzi, in bocca al lupo.
4: Capito, lei è chi da scoparti.
3: Non esagerate però, non esagerate. Va bene, allora, appuntamento a Fiuggi 25-26. Ciao ragazzi.
4: Ciao,
3: e soprattutto in bocca al lupo.
4: Piazza.
3: Soprattutto in bocca al lupo per questa seconda edizione.

0: Oggi di musica ne abbiamo ascoltata davvero poca. Abbiamo dedicato questo All Good Day all'evento di Fiuggi. Vi aspettiamo il 25 e il 26 luglio. La linea torna a 7va.fm. Chico Catenacci che ci raggiungerà ovviamente a Fiuggi e a tutte le radio che ci trasmettono. Da Consuelo è tutto.
1: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
2: Da Merita Razzotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
1: From 7va.fm/altiradio.
4: Uma hora e 52 minutos.
5: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: cosa che sia successo.
1: Consigo Catenaccio e Paolo Marchionne, in studio rosso di JK7, Simona Mattioli.
2: Missilois na voz, entendeu? E pra quem não entendeu, vai entender.

0: DJ K7 torna tra 23:30, sempre qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Mattioli.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 22.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Tatikon, DJ.

0: Edison non si ferma, altrimenti che edizione estiva sarebbe? La DJ K7 che continua tutto quanto l'anno, lo sapete, non ci fermiamo a Natale, a Pasqua, a Capodanno, tutto quello che vi pare, nemmeno a Ferragosto. C'è ancora qualche settimana comunque, perché siamo ancora in pieno luglio, però più estate di così davvero non si può, e quindi una Summer Edition in modalità catwalk, perché parleremo ancora una volta di eventi estivi. Ormai continua vorticoso il countdown verso il 25 di luglio, sabato finale interregionale centro-sud per quanto concerne Venere d'Europa, un appuntamento in cui davvero avremo un ruolo di prima linea. E continua un po' la carrellata con le anticipazioni, con gli spoiler che ci saranno, e dovremmo avere già in linea una delle super ospiti d'onore. In effetti è da un po' di tempo che non ci si sente, non ci si vede, poi vedremo perché sto dicendo questa cosa ben virgolettata. Ci dovrebbe essere in collegamento con noi BB National. Pronto?
1: Eccomi qua, Francesco, ciao! Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ma eccoci qua finalmente, perché è tanto che non ci sentiamo, vero Francesco?
0: Ci ha sentiti, dai, diciamolo, no? Per emozioni, del resto abbiamo ben raccontato.
1: È vero.
0: Abbiamo presentato insieme, però diciamo che hai anche una particolarità davvero sorprendente, perché allora poi ne parliamo, perché voglio sapere anche i dettagli di questa cosa qua, però è davvero un pezzo dinamitardo in cui davvero ti metti in gioco, è proprio il caso di dirlo, perché ha una grande, no, comunicativa
1: energia.
0: Dai, andiamo al sodo, perché vai dimmi.
1: No, ma infatti appunto il produttore dice, questa l'ho fatta proprio per te, perché è come se parlasse di te, no? Della persona che sei, di come ti esponi alla gente. Però insomma non spoilerò niente, fai prima tu.
0: Sì, poi dopo torniamo sull'argomento, perché esatto. BB National è davvero una ottima protagonista del palco, perché conduce molto spesso, no? Però è anche, in poche parole, una cantante. E allora eccola qui, quella che è l'edizione 2026 di un pezzo appena ritoccato, e comunque è ancora che entra direttamente in posizione numero 24 in DJ K7. Eccola qui, BB National.

0: Eh beh, insomma, non ci sono le mezze misure ancora nel vero senso della parola, perché adesso bisognerebbe raccontare ciò che è accaduto. C'è un altro programma nel fuori onda, perché praticamente quando Bibi National inizia a partire, parla, non si ferma, non sappiamo più come. E allora però dobbiamo parlare di Ancora, dobbiamo parlare ancora di Ancora, questo pezzo che è stato remissato, introdotto, inserito in una importante compilation, appunto l'edizione 2026, perché era nato in maniera un po' più, no, pop tradizionale. Qua invece andiamo sulla dance tosta, subito da interpretare col linguaggio del corpo.
1: Sì, sì, praticamente l'originale è molto bella, naturalmente. C'è anche un video molto importante girato da Ciro Griego, che è un videomaker di Napoli, molto, molto, insomma, conosciuto e noto. Però, sai, comunque a me, sai, piace molto ballare, Francesco, te ne sei accorto. Piace molto quella carica, no? Per cui, sai, dico, sul palco, no? Dico, ok, questa va bene, però mancava, sai, quel piccolo, quella piccola scintillina, no? Per dare ancora più brillantezza. E infatti l'abbiamo, il mio produttore poi l'ha remixata, e devo dire che questa che è uscita è una bomba, proprio. Infatti è molto, molto più apprezzata, e me l'hanno apprezzata, insomma, anche gli, persone, gli artisti molto più famosi di me, assolutamente.
0: Bene.
1: E adesso mando molto avanti questa, perché si addice molto più al mio carattere, alla persona che sono, ecco.
0: È decisamente impattante, colpisce subito, perché insomma,
1: sì, colpisce subito, ma comunque sia, chi l'ascolta la impara subito, perché è sempre ancora perché non ti può sbagliare.
0: Vabbè. E allora la vedremo sotto la cascata, sarai sì, più dirompente dell'acqua che scende in pieno centro storico ad Isola del Liri, perché insomma stiamo parlando di patrimonio dell'UNESCO. Paesaggio
1: sì,
0: davvero splendido.
1: Sono molto emozionata, devo dire, sono emozionata, e primo di stare ancora sul palco con te e vederti lavorare da solo questa volta. ma poi ecco, una cosa fuori Roma, perché comunque io sono sempre molto spesso a Roma, dove vivo, dove faccio gli eventi. Cose nuove a me piacciono sempre, per cui l'emozione non deve mai mancare, perché chi non prova più emozione è brutto, no?
0: Sì, guarda, si dice che addirittura è di Purple, Kiss, così, cioè insomma i primi due pezzi sono sempre un po' incerti, benché insomma abbiano carriere ultra decennali, no? Però la vera passione, nonostante l'esperienza, deve per forza trasmettere no, una certa agitazione, perché se non hai quella vuol dire che non ti frega niente, non riesci poi nemmeno a rendere sul palco.
1: Certo.
0: No? Vabbè.
1: Comunque io volevo, ecco, ti interrompo un attimo, sì, perché altrimenti poi mi dimentico. Volevo appunto ringraziare il mio produttore David Morrison, che lui è un famosissimo DJ qui a Roma, e che ha appunto creato questa cosa bellissima proprio per me, no? Dice, questa è per te, ce la siamo sentita. Guarda, era un anno che ci pensavamo, poi ho detto, sai, io comunque sia, non è che sia proprio una cantante famosa, però lui ci ha sempre trovato un po' di talento in questa cosa in me, e me l'ha studiata apposta per me questa canzone, di fatti esce proprio con amore, capito?
0: Che proprio si vede che è cucita su misura, poi tu c'è tutta questa interpretazione, questa coreografia non complicata, però decisamente immediata e a pennello.
1: Viene,
0: no?
1: Viene da sola, Francesco.
0: Sì, sì. Tutto jazz.
1: Non me l'ha insegnato nessuno.
0: Vabbè.
1: Sono contenta perché è uscita su Hitmania Dance 2026, che insomma è una bellissima soddisfazione, eh?
0: E allora l'avremo sicuramente in salita.
1: Adesso ce l'hai tu, insomma, dai.
0: Ce l'avremo sicuramente in salita nelle prossime settimane. Allora rimani ancora in linea, così ci fai compagnia nel corso della prima parte. Adesso andiamo subito in zona 21, dove c'è una new entry di 7 giorni fa. Alesso con

0: Eccoci qua in posizione numero 21 e soprattutto eccoci su oltre 80 emittenti collegate, tutti i giorni on air la DJK7, questo è l'orario in cui ci colleghiamo anche e soprattutto con la vostra antenna di fiducia, ripeto oltre 80 emittenti collegate, la maggior parte delle stazioni ok sono in Italia ma sapete che diverse sono anche al di fuori dei confini nazionali all'interno del nostro continente europeo. Ma abbiamo radio anche oltreoceano, di solito sono privilegiati coloro che arrivano dall'Australia, dal Brasile, dalla Repubblica Dominicana, perché sono no, quelli che amiamo più superare per l'esoticità, però naturalmente tutte quante le nostre emittenti contano ed è importante un'unione che fa la forza per arrivare a tantissimi di voi e grazie per la pazienza con cui ci ascoltate e soprattutto con cui interagite con noi e sicuramente arriveranno dei già stanno arrivando anche dei commenti su BB National che abbiamo visto a Fiuggi per emozioni condurre, però adesso l'abbiamo ascoltata con la new entry della sua Ancora in zona 21 Alesso in One Republic in Your Eyes. Prima di passare al prossimo brano però dobbiamo sempre parlare con BB National che è collegata con noi e tra l'altro continua l'altro programma Fuori Onda, c'è tutto questo no, momento di indecisione perché ti abbiamo non svegliamo niente, però posso dire che in Total Black è irresistibile, però adesso giusto per cambiare chissà cosa succederà e sei arrivata alla finalissima no, perché non sappiamo tra due Miss quale sarà il look che andrai a preferire.
1: Allora guarda, ce l'ho, è un bianco e un rosa,
0: ecco, quindi dai già un'opzione, quindi allora è una vera finale, no? Sta vicino a quella dei mondiali, quindi...
1: capito, allora sono molto indeciso tra un bianco e rosa, o può anche decidere tu Francesco,
0: addirittura.
1: Se tu non hai visto, ti possono, se ti piace più il colore bianco o rosa, quel rosa capito candido proprio rosa. Beh, sono molto belli due entrambi, però devo ancora decidere bene,
0: E allora che ne so, tra bianco e rosa, che ne so, confetto shocking
1: e rosa confetto, esatto.
0: Ah, vedi. Allora
1: io andrei molto sul rosa confetto visto che ti piacciono molto queste tutine un po' attillate, no?
0: Vabbè,
1: vediamo
0: le curve pericolose di BB National sul palco.
1: Pericolose no, non tanto, dai. Ci mancherebbe.
0: Ok, allora circuiti, che ne so, guida sicura perché noi siamo impegnati per la sicurezza stradale, però dai.
1: Ma tanto stanno tutti seduti, no? Non c'è problema.
0: E allora eccoci qua in zona.

0: stare insieme a BB National, anche se questa volta solo telematicamente, telefonicamente, senza usare termini complessi. Siamo in telefonata classica, che è però sempre uno strumento che avvicina per la radio. Grande vantaggio di poter fare così in maniera immediata con il mistero della voce. Però abbiamo avuto il piacere di condividere il palco con BB National, l'abbiamo detto qualche settimana fa a Fiuggi, e presto succederà di nuovo il 25 Isola dell'Iri. Se siete nei paraggi, se dovete fare anche qualche chilometro, davvero vi consiglio di non fare tardi, perché tra l'altro a BB National il compito di aprire le danze nel vero senso della parola.
1: Capito, sì, aprirò proprio le danze io, sarò la prima.
0: Giusto per tremare, no?
1: Apriamo bene, dai, apriamo bene, apriamo. Bene, quindi... sono molto contenta, io ti ringrazio sia per avermi invitato oggi, ma anche per quanto riguarda il 25, per me è un onore stare lì per te, per tutti quanti. E sicuramente ci divertiremo un mondo, e veramente siete tutti invitati a venire a questo evento bellissimo, che ci saranno tantissime sorprese. Non è che dici, sai, c'è una sola, una sfilata, ce ne saranno tante di cose.
0: Sì, il problema è veramente il problema, il programma è davvero ricco, potrebbe essere un problema
1: ricco,
0: però
1: molto ricco, diciamo.
0: d'estate si fanno le ore piccole volentieri, però sì, Miss, sì, sì. Lady, concorso Canoro, c'è di tutto.
1: Cantanti, certo.
0: E poi sei stilisti in gara, due fuori concorso. Io sarò davvero
1: Allora ti ringrazia molto anche il mio direttore Ennio Abbondanza, sentito l'altro giorno, dice: Barbara, ti giuro, sarei proprio tentata a venire, però sai benissimo che non sta bene per il fatto della polmonite. Mi ha detto: no, non ce la faccio proprio, ma sarei venuto proprio volentieri per Francesco. Poi insomma ci sono io e tutto quanto. Però ecco, un saluto anche da parte sua, che ci teneva tantissimo. È una pronta guarigione per insomma il mio direttore.
0: Sì, è mio Abbondanza, grosso giornalista. Adesso vedrai che si riprenderà, come riprende la Lazio a entrare in campo, già in ritiro, nuova maglia. Quindi sì, lui vive di aquila laziale, no? TV Celeste, no? Una delle emittenti più importanti a seguito dei biancocelesti. E quindi ecco che se vedrai.
1: Da questo vado a condurre con lui di nuovo.
0: Bene.
1: Più libera io. Ci vediamo a Città Celeste, canale 85 del digitale terrestre.
0: Bene.
1: Per cui mi vedrai anche in TV.
0: E allora tornerete in campo in tutti i sensi.
1: Sì, sì.
0: Grazie, sì. Bibi, per essere stata
1: Grazie
0: con noi.
1: Grazie a te, Francesco. Sei veramente un grande professionista. È una persona veramente di cuore.
0: Dai.
1: Bene, consigli a tutti, Francesco Catenacci. Va bene. Allora, noi ci vediamo il 25 luglio. Non mancate, mi raccomando. Nessuno.
0: Perfetto.
1: Cose da pazzi proprio.
0: Ciao Bibi, ciao.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: Ciao
1: e ancora. Ciao Franci.
0: Ciao. Beh, BB National, la stra grandissima, in apertura l'abbiamo ascoltata con Ancora, il pezzo che sale, che entra più che altro new entry della zona 24, quindi vedremo che strada farà. Adesso la posizione 15 con Martin Twerk, questa è la sua Sei Mio.

0: così. Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Eh beh, insomma, puntata davvero incredibile, perché Bibi National o National che dir si voglia è una che ha davvero la favella, perché è abituata a stare al microfono, siamo due gran chiacchieroni e adesso, tanto per cambiare, del resto succede sempre quando c'è una Catwalk Edition, quando c'è una puntata salosteggiata con ospite, bisogna poi dopo correre nella seconda parte, intro lunga dopo il giro di boa che ci dà l'occasione di fare il punto della situazione. Del resto 8 tracce bisogna almeno assaggiarle, no? Nel corso degli appuntamenti feriali, poi

Lenco, non abbiamo nemmeno il tempo di dare la complessa formazione, dai. Ci sono Booster Kids and Measley and It Goes Like. Attenzione, perché Robin Schulz

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Armagone Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7BA.FM/LTRadio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energineering porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o lo oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.
3: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano, e questo gli fa, dice, no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice, ah cazzo, mi dispiace. Dice, muove, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Margery Maranca.

0: Presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 53 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
3: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
2: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
4: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
2: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
5: Bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
2: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
6: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
2: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.
7: CityVa Web Station vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Martini.

tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo você.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 23 e 49 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Eccoci qua, oltre 80 emittenti collegate con la nostra redazione, quella di 7va.fm, anche la vostra antenna del cuore ci dà questa ospitalità, però a giudicare dal vostro sentimento, dal vostro feedback, come si usa dire frequentemente sempre di più, insomma, siete abbastanza contenti, quindi anche loro sono contenti di rendervi felici, loro chi? I componenti dello staff della vostra antenna di fiducia. Giro di parole per dire che abbiamo anche questa volta da darvi la raccomandazione di non fare mai tardi in apertura di puntata, perché tradizionalmente c'è sempre una new entry dal lunedì al venerdì, poi dopo sapete che c'è l'appuntamento di

0: Beh, insomma, da rocchettari ad altri, Seven Gentlemen, siamo tutti quanti un po' selvaggiamente
1: 5 con Gabri Ponte, strapazzata questa da Balzanelli, Jerry e Michelle, per un'edizione ancora più spinta di tutta l'Italia.
0: Rimango fedele al mio portoghese brasileiro. Ecco qua però il gran tamburo dei Kiss. Peter Criss è uscito da solo, anche lui ha semplicemente intitolato l'album con nome e cognome Dart, naturalmente. Questa è In the Dark.

a tutto volume per il rock di qualità che va avanti in questa puntata. Abbiamo occasione infatti di esplorare la posizione numero 17, confermata da una traccia contenuta in

fine settimana. Attenzione perché è confermata la zona argento da Lou Graham, un super microfono che ha caratterizzato gli anni migliori dei Foreigner, da release.

0: Via Mancini, redazione di Roma. Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita, sogniamo insieme su Radio Bellezza.
2: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
3: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
4: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
3: È U-Power, impossibile resistergli.
2: U-Power.
5: È mezzanotte e 20 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In 3 scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta 3 vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, 3 nomi. In libreria da Garzanti.
4: GR politico dell'agenzia di.
5: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie gli anni. Al capo dello Stato un coro unanime di auguri nel giorno del suo 85esimo compleanno. La premier Giorgia Meloni lo ha raggiunto telefonicamente per esprimergli la gratitudine del governo per il costante impegno al servizio della nazione. I presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, lo hanno definito un punto di riferimento saldo e custode autorevole dei valori repubblicani. A lui giungono anche gli auguri del vice premier Antonio Tajani e della segretaria del PD Elly Schlein, che richiama il grande affetto del popolo italiano verso il capo dello Stato. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che impone nuove misure di sicurezza per le piscine pubbliche e ad uso collettivo. La norma, in vigore dal 1 agosto, vieta bocchettoni e griglie con effetto ventosa per evitare tragedie come la recente scomparsa della piccola Alice a Sestri Levante. Per gli impianti non a norma è prevista la chiusura immediata, mentre per l'adeguamento di quelli pubblici viene stanziato un fondo di 4,7 milioni di euro. C'era urgenza di intervenire, lo abbiamo fatto, dicono da Fratelli d'Italia. Il nostro ringraziamento alla maggioranza per aver definito questo emendamento e alle opposizioni per averlo sostenuto. Critiche dai 5 Stelle su una misura definita frettolosa e incompleta. Salvini al Viminale? Sarebbe spaventoso. Commenta così la segretaria Dem Elly Schlein le ultime indiscrezioni che vorrebbero un ritorno al Ministero dell'Interno di Matteo Salvini. Dopo i suoi fallimenti sulle infrastrutture e gli incredibili ritardi dei treni, prosegue Schlein, ora Meloni lo vorrebbe anche promuovere. Secondo alcune ipotesi, la premier avrebbe acconsentito ad un avvicendamento con Matteo Piantedosi, che lascerebbe il Viminale per il Ministero dei Trasporti. Intanto lo stesso Salvini prova a smentire.

0: Senato, annunciando che già la prossima settimana incontrerà le regioni per stabilizzare il progetto anche oltre la scadenza dei fondi europei. Questi risultati, aggiunge la ministra, testimoniano l'impegno del governo a costruire una storia che avrà un suo futuro.
1: from7va.fm オリトラジオ オールゴールデン from7va.fm オリトラジオ オールゴールデン from7va セネ アルテラジオ オールゴールデン from7va.fm オリトラジオ オールゴールデン from7va FM barra diagonal Alterradio, Algo Day.
2: From 7va FM Alterradio, Algo Day.
1: From 7va.fm barra Alterradio, Algo Day.
3: From 7va.fm Nautiradio, Algo Day.
4: From 7va.fm/Alterradio, Algo Day. From 7va.fm/LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pescasseroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa a altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. Poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti, ad esempio improvvisamente soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: Ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male, queste cose iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando siamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo, a volte, tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Altiradio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/Altiradio.
3: Molti uomini amano così tanto la propria moglie che, per non consumarla, usano un'altra.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 48 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. I'm looking for a man and fine.

0: finance, just fun. 6'5", blue eyes.
1: Benvenuti al talk show, Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty, in La Selva di Sora, significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È l'una e sette minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
5: Il Mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia. E di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al Mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in Navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano, salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta, dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde per Next Generation, che ha tra l'altro tutta quanta una sua gamma cromatica particolare.

No Answer in zona 23, la più alta new entry della settimana, è firmata da Novel Lane al 20, un nuovo ingresso di 7 giorni fa che dalla posizione 24 si porta in 20ª piazza. Allora, Amber Rose con questa sua sensualissima Silver Frame.

Posizione numero 8 più 2 sul rullino di marcia dalla decima piazza dove era 7 giorni fa. Si cambia ancora, ovviamente si va in quinta dove incontriamo le note numero 1 della scorsa settimana. E allora Coughlin Hollow arriva a Brenda James.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: Tra 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome, Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Ekaterina.
2: By Ekaterina.
3: È luna e 50 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.